scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Zico Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Ma lo spieghiamo per il pubblico. Lo Zico Zago Show è uno spettacolo, è un varietà che spacca, distrugge i libri, distrugge la trama, vero Matteo?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: Il cane ha varcato il perimetro, il cane ha varcato il perimetro, il cane ha varcato il perimetro.
3: L'oggetto preferito da tutti i cani del mondo, la palla.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yo, yo. Hey.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Santi. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Sono le 14:01 minuti per la diretta di questa puntata di Voci Protestanti. Buon venerdì 29 maggio, in chiusura del mese di maggio. Il weekend ci porterà verso l'inizio del prossimo mese, verso il mese di giugno, con anche la festività dei martedì prossimo, il 2 giugno, festività che vi ricordo vedrà, diciamo, l'assenza degli aggiornamenti redazionali quotidiani, quindi i notiziari, la rassegna stampa, ma vi stiamo preparando, come ogni occasione di festività nazionale, uno speciale dedicato proprio al 2 giugno e ai temi che la festa della Repubblica porta con sé. In particolare il tema di quest'anno, diciamo, su cui c'è molta attenzione e ci sono anche molti materiali per poter approfondire l'argomento: gli 80 anni gli 80 anni dal primo voto nazionale delle donne. E quindi questo è un po' lo spunto che guiderà lo speciale del prossimo 2 giugno. Non vi anticipo di più, non vi resta che seguirci anche in questa giornata di festa. Per quanto riguarda invece i nostri contatti, ricordo, per scrivere alla redazione potete utilizzare il 328 8757845, oppure via mail diretta @rbe.it, o ancora attraverso i numerosi canali social che RBE Radio e TV ha attivi. Scriveteci, segnalateci appuntamenti, incontri, eventi, iniziative. Mi raccomando, anche quelle magari già un po' più in là. Sappiamo che l'estate sarà ricca di festival, di appuntamenti diciamo culturali, andremo a vederli un po' per volta nelle prossime settimane, ma se già avete definito il programma di un appuntamento estivo, segnalatecelo, scriveteci e noi lo inseriremo assolutamente nella nostra scaletta di argomenti di cui parlare. Facciamo un salto nel passato, ci ascoltiamo I'm Every Woman di Chaka Khan, il brano con cui apriamo la puntata di oggi di Voci Protestanti.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci e segnalateci appuntamenti, iniziative, eventi, percorsi, progetti, insomma tutto quello che si muove nell'ambito, per quanto riguarda questa trasmissione in particolare, delle chiese protestanti italiane. Uno sguardo sicuramente ampio a tutti i territori, perché la presenza, insomma, delle chiese protestanti, valdesi, battiste, metodiste, luterane, via dicendo, è sparpagliata un po' in tutto lo stivale, dall'est all'ovest, dal sud al nord, e quindi ci spostiamo anche in vari luoghi, anche un po' più lontani, diciamo, rispetto al territorio a cui solitamente la nostra emittente fa riferimento, ovvero la zona del nord-ovest, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Ad esempio andrei a Roma per ricordarvi un concerto che si terrà domani sera, sabato 30 maggio, un concerto veramente interessante. Se siete da quelle parti a Roma, io vi consiglierei di non perderlo. Il titolo è Voci, Suoni e Immagini per la Pace, e si terrà nella Chiesa Battista in via Teatro Valle 27 alle 17:30. Sarà presente un ensemble internazionale composto da 13 musicisti che arrivano da 6 paesi differenti, con una varietà di strumenti impiegati veramente notevole, e a completare questa esperienza artistica ci sarà anche un intervento visivo dell'artista Stella Radicati, che lavora all'Università del Lussemburgo e a Roma in questi giorni proprio per portare questo suo spettacolo in alcuni luoghi, e presenterà il dipinto Melodie di Pace. È un dipinto realizzato appositamente per questo evento, per questo concerto. È un'opera che in qualche modo richiama il tema della fuga in Egitto, ma vuol far riflettere non solo sul passo biblico, ma anche sulla condizione attuale odierna dei rifugiati e dei migranti. Concerto Voci, Suoni e Immagini per la Pace a Roma, sabato 30 maggio, 17:30, Chiesa Battista di via Teatro Valle. Invece a Milano, sempre sabato, alla Libreria Claudiana si parlerà di femminismo con il libro Lilith se ne va di Paola Cavallari, che sarà in dialogo con Daniela Di Carlo e Paola Lazzarini, alla Libreria Claudiana alle ore 17. Ci spostiamo alla Spezia, alla Chiesa Metodista, sempre sabato pomeriggio, musica con il recital di fisarmonica di musica barocca alle 17:30, e inserito nella rassegna Musica in Città, supportata anche dal Fondo 8 per 1000 delle Chiese Valdesi e Metodiste. E chiudo con un ultimo appuntamento a Sanremo, sempre sabato 30 maggio alle 17, nella Casa Valdesi in via Roma, concerto pianistico dedicato al creato e ai suoni della natura con Maria Rita Schenato e Maria Beatrice Boscaro. Quindi, insomma, come vedete, tanti appuntamenti un po' sparpagliati per varie zone d'Italia, dalla Liguria al Lazio alla Lombardia, con soprattutto tanti concerti. Ci sono però altri incontri, li vedremo tra poco.

0: salutarci.
1: Si va in America.
2: Sì.
3: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Citavo poco fa il prossimo, diciamo, appuntamento con una festività nazionale, ovvero il 2 giugno, festa della Repubblica. Vi ricordavo che appunto i programmi redazionali quotidiani di RBE si prenderanno una pausa, ma vi stiamo preparando lo speciale proprio dedicato ai temi del 2 giugno e in particolare, come vi accennavo appunto, dedicato agli 80 anni del voto delle donne a livello nazionale. C'erano già state le amministrative qualche mese prima, ma il 2 giugno del 1946 a livello nazionale le donne andarono a votare con appunto le elezioni per passare, con la scelta, la possibilità di passare dalla monarchia alla Repubblica. E a proposito del voto delle donne, vi cito un articolo che è stato pubblicato proprio oggi sull'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Il titolo è "Il voto negativo, la voce delle donne nel fondamentalismo cristiano", articolo firmato da Naomi Cino. E si parla insomma di questi 80 anni che sono passati da quando le donne italiane votarono per la prima volta, entrando ufficialmente nella vita politica del paese, in un contesto che a volte era tutt'altro che semplice. Possiamo ben immaginare insomma alcuni ostacoli, alcune difficoltà che le donne hanno dovuto superare, sia nell'entourage familiare, magari con i propri parenti, sia nella società, nella collettività e a volte anche all'interno delle comunità religiose. E questo è un po', diciamo, l'aspetto che ci interessa in modo particolare, perché secondo appunto quanto viene riportato in questo articolo, in un articolo del Post, negli Stati Uniti si affermano e crescono sempre di più delle comunità religiose estremiste che addirittura vorrebbero l'abolizione del suffragio universale e in modo particolare femminile. L'idea di fondo è quella di ritornare all'idea che il suffragio, il voto, deve essere limitato al solo capofamiglia, ovvero all'uomo, in quanto unico rappresentante degli interessi dell'intero nucleo familiare. E questa diciamo convinzione viene supportata, secondo queste comunità religiose estremiste, proprio a una sorta di volere di Dio, cioè una volontà superiore che secondo appunto queste comunità avrebbe stabilito ruoli di genere distinti, una gerarchia che vede l'uomo predominare sulla donna. E quindi ci sono tutta una serie di riflessioni ovviamente del tutto proiettate su questa chiusura legata appunto a una visione molto molto particolare della lettura biblica, completamente distorta, diciamo, rispetto alla realtà. Però è molto interessante vedere come queste posizioni siano tutt'altro che antiche, e non stiamo parlando appunto di 80 anni fa, stiamo parlando ancora della quotidianità. Vengono poi descritti alcuni casi che vengono riportati in questo articolo. C'è anche un commento da parte persone che hanno studiato questi fenomeni e sono andati nel dettaglio a pensare di analizzare il patriarcato, il fondamentalismo, l'ossessione anche da un certo punto di vista religiosa. Quindi insomma ci sono dei dettagli rispetto anche appunto a dei casi specifici. Viene citato anche un libro edito da Claudiana nel 2020 dal titolo "Il caos del mondo e il caos degli affetti". Sempre di patriarcato si parla, sempre di modelli legati ad una predominanza maschile su quella femminile si parla, e in questo libro si dice che il patriarcato riflette una crisi che presenta ripercussioni più ampie, e scrivono così gli autori: proprio perché il vecchio mondo è moribondo e il nuovo fa fatica a nascere, si entra in una fase di caos. Non tutte le fasi di caos sono identiche, e però a volte portano appunto degli estremismi importanti. Insomma, un'analisi piuttosto ampia in questo articolo, appunto firmato da Naomi Cino sul sito neve.it, che parte con il ricordo e la commemorazione degli 80 anni del voto delle donne, e parte con un'immagine importante, l'immagine della giornalista Anna Garofalo, che descriveva l'emozione appunto delle donne italiane il 2 giugno del 1946, quando appunto per la prima volta votarono partecipando al referendum tra monarchia e repubblica, e lei stessa diceva: stringemmo le schede come biglietti d'amore, quindi per dimostrare quanta emozione c'era in quel momento, quanta emozione c'era in quel gesto. Il voto negato, la voce delle donne nel fondamentalismo cristiano, articolo sul sito neve.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia.

0: Questi sono i Nuggenea, People of the Moon. Chissà se rimarrà come tormentone estivo questo brano, che in effetti sta piacendo molto, con queste sonorità internazionali, questa musica particolare e abbastanza ipnotica. Loro tra l'altro sono originari di Napoli, anche se vivono a Berlino, sono residenti a Berlino, però insomma hanno fondato questo duo, il Nuggenea, che prima era Nuguinea, adesso è Nuggenea, ed è un duo musicale che sta dando veramente i frutti. Allora, torniamo invece a riaprire un attimo il calendario di appuntamenti, anche perché vorrei darvi un po' di incontri anche in vista della prossima settimana, che poi ci sono un po' di feste, un po' di iniziative, e quindi vorrei ricordarvi ad esempio per domenica 31 di maggio un culto congiunto a Rocca Piatta, nel tempio storico di Rocca Piatta, Prarostino, che vedrà la presenza delle due chiese di San Secondo e Prarostino. Sarà l'occasione appunto anche per poter visitare e diciamo partecipare ad un culto in questo tempio storico, che non è solitamente utilizzato appunto per dei momenti cultuali. Mentre a Torre Pellice, sempre domenica 31 maggio, il Museo Valdese propone, come ogni ultima domenica del mese, l'approfondimento dedicato ad un tema in particolare. Domenica 31 si parlerà di prigioni, esili e ritorni. L'appuntamento è alle ore 16, con l'incontro comprensivo anche di visita gratuita inclusa nel costo del biglietto. È obbligatoria la prenotazione. Se volete partecipare, scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org. Ci spostiamo a Milano per segnalare un culto speciale questa domenica 31 maggio, ancora legato alla giornata mondiale contro l'omofobia del 17 maggio. Ci sarà infatti un culto pensato proprio per riflettere sull'omo, lesbo, bi e transfobia. L'appuntamento è alle 11 alla Chiesa Valdese in via Sforza a Milano questa domenica 31 di maggio. E infine un ultimo appuntamento che volevo ricordarvi: l'ultimo incontro del Cineforum Giovani a Torino, proposto della Chiesa Valdese, sarà per mercoledì prossimo, il 3 di giugno. Si visionerà il film Priscilla, la regina del deserto, e c'è anche un motivo per cui si visiona questo film, perché diciamo che è la settimana che ci avvicina al Torino Pride, e quindi è stato scelto un film tematico con appunto Priscilla, la regina del deserto. Allora, chiunque voglia partecipare ovviamente è il benvenuto o la benvenuta. L'appuntamento è, ripeto, mercoledì 3 a Torino, ore 20, nella Casa Valdese in Corso Vittorio Emanuele II, nella zona del seminterrato. In particolare è un ciclo di cineforum pensato per giovani, per il gruppo giovani, quindi questo sarà l'ultimo incontro prima della pausa durante l'estate.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Appuntamenti che riguardano in modo particolare la Francia, una notizia che abbiamo trovato in questi giorni pubblicata sul sito reform.net, il sito delle chiese riformate francesi, e che parla, racconta, spiega anche che cos'è la Marcia per Gesù, questo appuntamento che torna in due date differenti, una è domani, sabato 30 maggio, e la prossima, in prossimo invece è sabato 6 giugno, ed è l'invito a tutti i cristiani di ogni denominazione presenti sul territorio francese a scendere in piazza e a, diciamo, comunicare, partecipare, camminare intorno ai valori che uniscono le varie confessioni di fede. Le due date perché? Perché alcune città, vedasi Nizza, Lione, Tolosa, hanno scelto la data del 30 maggio per questa marcia, altre città, tra cui anche Parigi, hanno scelto invece il 6 giugno, ma non solo Parigi, altre 16 città francesi hanno scelto il 6 giugno. L'anno scorso circa 50.000 persone erano scese in piazza, avevano sfilato nelle varie città che ospitavano questo appuntamento, ed è un appuntamento, diciamo, che viene promosso e stimolato fortemente da un testimonial, ecco, particolarmente conosciuto, ovvero il calciatore Olivier Giroud, che ha fatto proprio, ecco, questo appuntamento e lo ricorda, ecco, anche all'interno dei suoi canali social. È un appuntamento importante, a quanto pare, che appunto viene portato avanti a livello ecumenico. La Chiesa Cattolica è particolarmente coinvolta, ecco, in questa iniziativa, ma anche le chiese protestanti. Addirittura a Parigi dovrebbe esserci una sfilata di carri allegorici che avranno il tema appunto dei valori della cristianità, quindi anche un aspetto così un po' più ludico, potremmo dire, un po' più leggero, dove leggero non vuol dire superficiale, ma vuole essere un po' più popolare, un po' più vicino anche alle persone, vuole essere una passeggiata, scrivono gli organizzatori, gioiosa e interculturale, che dimostri quanto possiamo essere uniti al di là delle differenze delle varie confessioni di fede. È importante che ciò in cui crediamo, dicono sempre gli organizzatori, venga integrato nella vita pubblica e che venga testimoniato con questa marcia che è sicura, gioiosa e interculturale. Quindi diciamo che c'è l'idea precisa che rimanere nelle quattro mura delle chiese e dei templi serva poco, serve invece molto di più scendere in piazza e condividere quelli che sono appunto ideali importanti, che poi ovviamente valorizzano il diritto delle persone, l'etica, l'altruismo, il rispetto dell'ambiente e via dicendo, che però lo facciano appunto a contatto con il pubblico. Questo è un po', diciamo, proprio l'obiettivo principale di questa marcia, che appunto si svolgerà, ripeto, domani 30 maggio in alcune città e il 6 giugno invece in altre città francesi, tra cui anche Parigi.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845, oppure diretta @rbe.it, la mail, potete utilizzare quello che preferite, potete utilizzare anche i nostri canali social, l'importante è che comunichiate appunto con noi per segnalarci iniziative, eventi, progetti. Magari avete letto un libro che vi ha colpito in modo particolare o siete a conoscenza di un servizio sul territorio che potrebbe essere utile a tanti e a tante, fatecelo sapere, scrivete a RBE Radio e TV. Se invece vi siete persi l'ultima puntata di Radio Glam, che è questo percorso radiofonico che la Commissione Globalizzazione e Ambiente ha realizzato insieme a RVS, Radio Voce della Speranza delle Chiese Avventiste, e che parla di ambiente, vuole dedicare l'attenzione all'ambiente. L'ultima puntata era dedicata al tema umani e macchine, opportunità e responsabilità dell'intelligenza artificiale. Ebbene, lo trovate pubblicato su Hop Media Italia, dove sono presenti tutte le puntate di Radio Glam. A quest'ultima puntata, appunto, che ha parlato dell'intelligenza artificiale, di quanto l'intelligenza artificiale sia ormai entrata nella nostra vita quotidiana, spesso anche senza che ce ne rendiamo particolarmente conto. Pensate ad esempio agli strumenti digitali che usiamo ogni giorno e quanto utilizzano a loro volta l'intelligenza artificiale. Però ci sono dei però, ci sono dei ma rispetto a come viene utilizzata, ai consumi che porta con sé, alle decisioni che prende, al tipo di comunicazione che offre. Insomma, c'è da riflettere su questo tema, e ne parlerà in questa puntata appunto di Radio Glam insieme a Francesca Evangelisti e a Daniele Amodeo, che sono membri della, anzi Francesca Evangelisti è membro della Commissione Glam, Daniele Amodeo invece per quanto riguarda RVS, Radio Voce della Speranza. Ne parlerà Stefano Frasch, laureato in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, sul tema proprio dell'intelligenza artificiale. Quali sono le prospettive future, quali sono diciamo le attenzioni a cui dobbiamo porre tempo e riflessione rispetto alla responsabilità dell'affidare della comunicazione all'intelligenza artificiale. Quindi Radio Glam, pubblicata su hopmedia.com.

Alta marea, Antonello Venditti, in queste ultime battute della prima parte di Voci Protestanti, parte che ricordo viene anche replicata al mattino successivo, quindi se ci state ascoltando con la replica che va in onda il mattino molto presto tra le 6 e le 7 del mattino, buon inizio di giornata, anzi buon inizio di weekend visto che ormai sarà sabato 30 di maggio. E prima però di chiudere la puntata di oggi, ancora qualche appuntamento, ancora proiettandoci verso la prossima settimana, ad esempio un incontro che si terrà a Torino mercoledì prossimo il 3 di giugno, la presentazione del libro Le nevi di Gobetti di Bruno Quaranta. È un libro che ripercorre in effetti gli ultimi giorni di vita dell'intellettuale Gobetti, e ne parlerà l'autore Bruno Quaranta, che ha riportato la biografia attraverso questo volume che ha pubblicato, ma saranno presenti altre persone che Gobetti hanno studiato in modo particolare. L'appuntamento mercoledì 3 di maggio alle ore 18 alla Libreria Claudiana di Torino. Mentre a Piscina, sempre mercoledì 3, lo spettacolo del gruppo Teatro Angrogna dal titolo Oltre il Ponte, Resistenza e Costituzione, alle ore 21:15 nella sala teatrale. Sarà peraltro l'occasione da parte dell'amministrazione comunale di Piscina di consegnare ai diciottenni piscinesi una copia della Costituzione italiana, come appunto della tradizione, cogliendo anche l'occasione che il giorno precedente sarà appunto la festa della Repubblica. Quindi un appuntamento per mercoledì 3 di maggio.

0: Automatic.
1: Music Automatic, loro sono gli Stereo Totale. Beh, è un duo particolare, un duo franco-tedesco che lavora nella musica elettronica. Sono andata a curiosare un po' in rete, li conosco poco e sono particolarmente attivi soprattutto nel synth pop, ma hanno influenze molto folk, molto dance, molto ambient, insomma mischiano un po' di cosine all'interno della loro proposta musicale. E noi siamo però veramente alla chiusura adesso di questa prima parte di Voci Protestanti, quindi vi saluto soprattutto chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Per chi invece può continuare ad ascoltare la diretta di questo pomeriggio, rimanga con noi se volete, perché tra poco proseguiamo con Dariana Tedesco, mentre chi ha ascoltato la replica a lunedì prossimo, perché di fatto poi c'è il weekend e Voci Protestanti il sabato e la domenica non va in onda. Continuate però a scriverci 3288757845 oppure diretta@rbe.it. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 30 di maggio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Stefano D'Amore della chiesa valdese di Villar Pellice. In chiusura ascolteremo l'inno 186, Mi leverò e andrò dal Padre mio, una registrazione del coro Semincanto. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Stefano Balliano della chiesa valdese di Coazze.
2: Dal secondo libro delle cronache, capitolo 30, versetti 18 e 19. Il Signore, che è buono, perdoni chiunque ha disposto il proprio cuore alla ricerca di Dio. E continuiamo con il Vangelo di Luca, capitolo 15, versetto 20. Gesù racconta la parabola. Egli si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò.
3: C'era una volta un ragazzo che abitava con la sua famiglia in una bella casa circondata da alberi, prati, fiori e campi di grano. Il ragazzo viveva con il suo papà, suo fratello e tante persone che lavoravano per loro nei campi. Un giorno quel ragazzo decise di andare via da casa perché voleva fare tutto da solo e diceva che vivere in casa non era abbastanza divertente. Allora disse a suo papà: dammi dei soldi perché io voglio andare via. Il papà era tanto triste perché gli voleva molto bene, ma decise di dare dei soldi a lui come all'altro fratello, poi lo abbracciò, lo salutò e lo lasciò partire. Il ragazzo partì con la sua valigia e i suoi soldini. Non sapeva bene dove andare, così cominciò a camminare. Cammina e cammina, per strada trovò un sacco di cose divertenti e pensò: ecco, farò tutto quello che mio papà non mi lasciava fare, mi divertirò un sacco. Trovò un signore che vendeva gelati e comprò un gelato grandissimo. Poi trovò un negozio di giochi e comprò una bellissima palla colorata. Poi vide le giostre e pagò con un altro soldo per fare un giro sul cavallino. Alla fine però si accorse che aveva finito tutti i soldi. «Come farò?» pensò. «Non ho più soldi neanche per comprarmi qualcosa da mangiare. Devo trovare un lavoro per guadagnare un po'». Il lavoro che trovò era quello di fare il guardiano dei maiali. Lo pagavano poco e il ragazzo aveva così tanta fame che aveva voglia di mangiare persino i semi che mangiavano i maiali. Allora ad un certo punto pensò: io torno da mio papà. Sicuramente sarà arrabbiato con me perché sono partito, ma non credo che mi manderà via. Potrei lavorare nei campi come fanno i suoi servitori e almeno mi darà da mangiare. Così si preparò un bel discorso di scuse e si mise in cammino per tornare a casa. Era ancora per strada, lontano da casa, quando suo papà lo vide, perché da quando era partito lo aspettava ogni giorno guardando sempre fuori dalla finestra. Il papà uscì di casa, gli corse incontro e felice lo abbracciò. Il ragazzo voleva chiedergli scusa, voleva dirgli il discorso che si era preparato, ma papà continuava a baciarlo e abbracciarlo. Non sembrava interessato alle sue scuse e urlava di gioia: «Mio figlio è tornato, mio figlio è tornato! Preparategli il vestito più bello che c'è, dategli un paio di scarpe nuove, dobbiamo preparare una grande festa, perché mio figlio era andato via e adesso è tornato, si era perso e ora l'ho ritrovato». Dio ti aspetta quando ti perdi e ti ama più di quanto tu pensi.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Popolare Network.
1: Le 7:30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Ancora nessun accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo quasi due ore di riunione nella Situation Room, Donald Trump, che aveva fino a ieri sera parlato di un annuncio imminente, non ha preso nessuna decisione. Fonti della Casa Bianca hanno poi fatto sapere che il presidente statunitense stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Un'intesa sembra comunque vicina, ma resterebbero ancora alcune questioni irrisolte, tra cui lo sblocco degli asset iraniani. Il segretario della difesa statunitense, Pete Hegseth, ha detto che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra e ha ribadito che rimangono impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Il tema del nucleare però non rientrerebbe nell'accordo che attende di essere firmato in questa fase. Su questo punto ieri Teheran aveva criticato la Casa Bianca, definendo le parole di Trump sull'accordo un misto di verità e menzogne. Trump infatti aveva lasciato intendere che l'Iran avrebbe rinunciato all'uranio arricchito.
2: Gli Stati Uniti hanno definito costruttivi i colloqui iniziati ieri al Pentagono tra funzionari militari israeliani e libanesi, i primi del loro genere da decenni. Il vice segretario di Stato ha detto che gli Stati Uniti prevedono di riunirsi nuovamente a breve per dare seguito al canale di sicurezza. Nessuna menzione da Washington della cessata il fuoco in Libano, ripetutamente violato. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo esercito ha fatto ulteriori avanzamenti nel paese e diversi ordini di evacuazione sono stati emessi nel sud del paese. Medici Senza Frontiere ha denunciato una situazione umanitaria gravissima nel paese, con oltre 1 milione di sfollati interni. Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato che diversi proiettili sono stati lanciati da Libano verso il nord di Israele.
1: Il presidente romeno Nico Șurdan ha annunciato su X di aver concordato con l'omologo ucraino Zelensky di accelerare la cooperazione tra Romania e Ucraina sulla coproduzione di droni a rapido impiego, aggiungendo che l'esperienza sul campo di battaglia e la tecnologia dei droni di Kiev sono risorse strategiche per la difesa dell'intero fianco orientale della NATO. L'annuncio è arrivato dopo che un drone russo ha colpito un edificio in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando 2 feriti. Dan lo ha definito il più grave incidente sul suolo rumeno dall'inizio della guerra, accusando Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale. Vladimir Putin ha detto che la Russia è pronta a condurre un'indagine sul drone caduto in Romania, aggiungendo che potrebbe però essere ucraino. Secondo la ricostruzione fatta dal presidente, il drone che ha colpito il suo paese, dal presidente rumeno, era uno dei 43 altri che stavano colpendo la città ucraina di Odessa.
2: L'Italia non ha inviato a Bruxelles l'elenco degli appalti nazionali per accedere ai fondi europei per la difesa SAFE. Oggi è il giorno della scadenza per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio dell'Unione Europea. In tutto si tratta di 150 miliardi. Gli stanziamenti sono utilizzabili anche per spese tra più paesi europei. Sono solo 5 i paesi tra i 27 che fino a ieri hanno presentato la domanda di finanziamento per le spese militari con aziende nazionali: Belgio, Croazia, Lituania, Polonia e Romania.
1: Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo di una forte tensione bilaterale segnata dal rafforzamento ulteriore delle sanzioni statunitensi e dall'incriminazione di Raul Castro da parte della giustizia statunitense. E proprio in questo contesto a L'Avana l'imprenditore statunitense candidato repubblicano al congresso Vic Mellor ha incontrato Raul Rodriguez Castro, nipote dell'ex presidente cubano Castro, alimentando le speculazioni su possibili accordi commerciali tra Cuba e Stati Uniti. Colonnello del Ministero dell'Interno, Rodriguez Castro viene indicato come una figura influente nei contatti informali tra L'Avana e Washington.
2: Il traffico è attualmente scorrevole al valico del Brennero in provincia di Bolzano. Dalle 7 è già stato chiuso al passaggio dei camion sopra le 7,5 tonnellate, mentre dalle 10.30 il blocco sarà totale per una manifestazione ambientalista in Austria a Matremann-Brenner. Gli abitanti della Wipptal, una valle del Tirolo, protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia tra i principali fornitori dell'industria tedesca. Per evitare lunghe colonne di camion sulle strade ordinarie sono chiuse i mezzi pesanti anche le statali in Val Pusteria e Val Venosta. L'itinerario consigliato è il valico di Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. La protesta dovrebbe concludersi stasera tra le 19 e le 20 e in caso di traffico il blocco delle 10.30 al Brennero potrebbe essere anticipato.
1: Le 7.35 minuti, ci risentiamo alle 8.30 con il giornale radio. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Tra le righe, approfondimento su diversi temi di attualità e cronaca italiana ed estera. Conduce in studio Sergio Pasetto. And the way you look
1: tonight. Buongiorno. Oggi questa trasmissione è registrata per problemi di impegni di chi collabora con me. Pertanto, quello che dico probabilmente come notizie potrà essere superato nei prossimi giorni con gli accadimenti veloci che capitano in quest'epoca. Mi atterrò alle questioni generali. Allora, Trump continua in questa sua logica che sembra scriteriata. Un giorno dice che l'accordo con l'Iran è imminente, un altro giorno che invece è deluso, e per cui vi è un andare avanti e indietro nella situazione della guerra con l'Iran che non si capisce quando finirà. Le stesse proposte di Trump, il controllare l'uranio degli iraniani, il portarlo addirittura negli Stati Uniti, il giorno dopo lasciarlo in Iran ma controllarlo, lo stretto di Hormuz può essere transitabile con o senza un pedaggio a seconda degli accordi con gli iraniani. Un balletto di situazioni che corrispondono al modo di condurre la politica estera da parte di Trump, che è fatto con la logica non della diplomazia, della politica internazionale, meno che meno col diritto internazionale, ma è fatto con la logica degli affari. Un affare oggi si può fare, domani non è più conveniente. È una logica extrapolitica che è tipica della mentalità di Trump, che è legata anche a impostazioni del tutto demagogiche, propagandistiche, anche il suo modo di muoversi. Guardate queste mosse che fa spesso quando è a parlare in pubblico, queste mossette di fiancheggiamenti, di oscillare coi fianchi, di muovere le mani e i pugni di qua e di là, sono mosse da show televisivo, mosse anche ridicole spesso, che lui ritiene spiritose. È una politica che non si capisce come un certo elettorato suprematista, bianco, conservatore, americano, accetti. Quando si pensa alla serietà di presidenti come Roosevelt o anche dei fratelli Kennedy, sia John che Bob, siamo lontani anni luce. Vi è questo tycoon che fa questo suo show ridicolo ogni volta e attraverso questo regge la potente nazione americana. È la logica in cui ci troviamo, che ha finito per sconcertare anche gli alleati più fedeli, come Meloni. Meloni era per tanto tempo alleata in pieno con Trump. Ora ha preso le distanze. Cerca di avere una sua politica diversa, un altro rapporto con l'Europa, pur anche lì con le contraddizioni dei conservatori ben rappresentati dalla von der Leyen. Per cui un mondo in ebollizione e in cambiamento, dove di settimana in settimana o addirittura di giornata in giornata vi possono essere dei mutamenti di fondo. L'Europa cerca di avere una sua politica, dico cerca, perché anche lì vi sono molte contraddizioni. Il sostanziale conservatorismo, ma anche illuminato, della Germania, di Merz, la tendenza uguale che hanno i paesi scandinavi, il Belgio, l'Olanda, e la tendenza maggiormente avanzata della Spagna, che però ha le sue contraddizioni, anche perché la diversità spagnola col premier socialista Sánchez viene attaccata dal complesso finanziario economico europeo. E in questi giorni un attacco alla Spagna di Sánchez, un tentativo di disarticolarla come elemento spurio, come elemento strano, come elemento non allineato della politica europea più o meno di centrodestra. Staremo a vedere. Vedremo la prossima settimana quale sarà lo sviluppo in Iran e quale sarà il cammino in Ucraina, dove anche lì assistiamo a una tragedia di vario tipo. Da un lato i tentativi di accordo, dall'altro la forza guerresca dei contendenti da parte della Russia col lancio dei propri missili e da parte ucraina con gli attacchi del territorio russo. La presenza della mediazione europea mi sembra scarsa, per cui non so quando finirà il conflitto ucraino col suo coda di morti, soprattutto gente inerme, anziani, donne, bambini, soprattutto bambini, come i bambini muoiono e continuano a morire in Palestina con un governo di Netanyahu che continua nella sua politica di potenza e che è sempre più sotto ricatto della destra estrema di Ben-Gvir e di Gombrich. Mi fermo qui per venire poi alla politica italiana.
2: RBE, vicina a te.

0: Music All Time.
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
1: Un viaggio nella musica classica.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
1: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
2: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
1: Ed Ermanno.
2: Classicamente, la domenica alle 9.
1: E il venerdì alle 21.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Infatti le politiche italiane, dicevo prima che Meloni ha preso le distanze ora da Trump, fa la moderata e si muove con la solita tattica molto furba ed è l'autrice dei successi reali del centrodestra. Centrodestra che ha conquistato Venezia, ha conquistato la grande Reggio Calabria e Crotone. E vi sono sette altri comuni, tra i quali luoghi importanti come Pistoia, che invece sono andati al centro-sinistra. Prato, Pistoia, Enna, eccetera. Anche qui gioca il fattore propagandistico. La televisione concorre, soprattutto i canali governati dalla destra come l'Uno di Bruno Vespa, a sostenere una vittoria puntando su Venezia, che è la vittoria più eclatante anche per il tipo di città che tutti conoscete. E qui mi permettete di fermarmi un attimo su una valutazione fatta in diretta e con cognizione di causa. Tutti sanno a Radio Bequite che sono un veneto di origine e in particolare un veneziano. E posso dire che meno o un po' di più di un mese fa, viaggiando a Venezia sui vaporetti, sentivo parlare molti residenti veneziani, in mezzo al turismo sempre lì imperante, che davano per certa la vittoria della coalizione di centro-sinistra. E questo mi ha fatto ragionare, visto poi il risultato. Esistono due Venezie, ve lo dice chi conosce a fondo la zona. La Venezia lagunare, che ha dato la maggioranza netta al centro-sinistra, che è la Venezia di quelli che hanno resistito a rimanere lì, spesso e benestanti, spesso intellettuali, e per cui è una specie di isola felice della sinistra. La Venezia antica, di quando avevano molti voti il Partito Comunista, dell'allora sindaco molto noto Giaquinto e anche altri sindaci di centrosinistra come Pellicani. I veneziani, se qualcuno ha l'avventura di ascoltare questa trasmissione, capiranno. E poi vi è l'altra Venezia, quella che noi di origine veneziana chiamiamo terraferma. Mestre, la ex zona industriale di Marghera, che adesso non lo è più, che allora era piena di fabbriche importanti metalmeccaniche e chimiche. E tutto l'entroterra mestrino, che abitato spesso anche da povera gente, ma da molti commercianti, da molti che giocano sulla finanza, molti imprenditori piccoli o medi, ma molto attivi. Un'altra Venezia, che non ha niente a che fare con la Venezia lagunare. Quella Venezia
ha fatto vincere il centrodestra. Il centro-sinistra ha sbagliato campagna elettorale, si è rivolto poco ai territori extra della città lagunare. E non solo, ma ha pensato di inglobare gli immigrati prendendone una parte, i bangladesi, che sono presenti nella zona, e mettendo in lista 4 o 5 di loro. Mossa azzardata, non ben strutturata, anche perché non teneva conto degli altri immigrati e delle difficoltà della popolazione mestrina, sottolineo mestrina, ad accettare gli immigrati. Popolazione che spesso è stata sotto la propaganda della Lega, quella più di destra di Salvini, e che perciò andava trattata con molta prudenza e con molta tattica. Ci si è lanciati in un'impresa come tutto fosse come la laguna, ma non è così. E così si è persa Venezia da parte della sinistra. Sono due città in una, anche come cultura, la cultura ampia, europea, mondiale, ricchissima sul piano delle arti figurative di Venezia, e la cultura commerciale, la cultura economica, la cultura finanziaria, affaristica di Mestre. Due culture contrapposte. Ecco, ho fornito anche ai piemontesi una lettura del voto veneziano, enfatizzato da Meloni e dalla destra come una grande vittoria data la rinomanza mondiale del nome della città di Venezia. Torneremo su questo discorso, valuteremo meglio le cose, o vi ho dato una chiave di lettura che spesso spero possa servire. Fine della seconda parte.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Andiamo alla terza. Non voglio ripetere i soliti discorsi sul femminicidio, che continua purtroppo. Ma ci sarebbe da valutare, come ho fatto altre volte, come siamo arrivati ad un punto di stallo pericoloso, sia delle forze dell'ordine, sia dell'opinione pubblica. Ho l'impressione che venga dato per scontato che una parte di mondo giovanile, spesso giovanissimo, è andato verso la ferocia, la delinquenza, e che quella parte del mondo meno giovane, soprattutto maschile, continua nella solita politica di violenza. Non vorrei diventasse un dato di fatto acquisito, una fatalità, un'impossibilità di rapporto tra i sessi. E qui torniamo a un discorso che ho fatto più volte sulla crisi della famiglia, sulla crisi del rapporto tra i generi, sulla crisi del rapporto con i giovani e all'interno dei giovani tra uomini e donne. È un mondo in cambiamento che però non trova una strada, anche per una grossa insufficienza della politica politicante, sia a destra che a sinistra. E questo genera la violenza, questo genera l'irrazionalità della violenza, il decidere le cose con la forza bruta, senza logiche di analisi. E quindi è anche una responsabilità educativa della scuola, del mondo culturale in generale, in questo degrado culturale che il nostro paese vive. E non sono certo il ministro Valditara o il ministro della cultura Giuli che possono risolvere questo problema. La loro stessa storia lavora al contrario. Leggevo tempo fa che Giuli ha un passato in terza generazione, gruppo di estrema destra, più in là del movimento sociale a destra. Tutta gente che si è mossa su un terreno reazionario e che adesso si trova al governo della Repubblica. Di quella Repubblica nata dalla resistenza al fascismo, che ha fornito questa meravigliosa nostra Costituzione, che verrà celebrata tra qualche giorno, il 2 giugno. Ricordiamocela. Cerchiamo di capire che cosa è retrocesso rispetto a quell'epoca, non avanzato, retrocesso. Un'ondata di avanzamento dal 2 giugno, del 25 aprile, dai mesi successivi del dopoguerra, si è fermata in questo nostro periodo ed è tornata indietro, è tornata a cose che pensavamo sepolte, con un andamento antistorico, perché continuo sempre a ripetere che la ruota della storia non può andare lì indietro. Per cui un andamento irrazionale, fatalistico, assurdo. Con queste parole non solo ho superato la terza parte, ma sono entrato quasi nella conclusione. Abbiamo bisogno di far ragionare tutta la gente,
a ragionare uomini e donne, giovani o di mezza età, e far capire che siamo qui, ora, negli anni 2000, che non possiamo affrontare con la logica del Novecento e che dobbiamo affrontare di fronte a questa crisi epocale di cultura, di ricerca, di riflessione, di conoscenza, che è quella in cui viviamo ora, avendo perso strumenti di analisi per i quali soprattutto noi italiani avevamo delle grandi chance e che ora stiamo perdendo. Penso che questo possa essere l'invito conclusivo, avendo messo insieme terza parte e conclusioni. Questo è l'invito a recuperare l'Italia di allora e di adesso. L'Italia che ha i mezzi per essere una meravigliosa terra, un paese meraviglioso, non solo naturalmente e artisticamente, ma anche come volontà del proprio popolo. Un'Italia che deve recuperare le proprie capacità, la propria intelligenza, la propria creatività, guardare il futuro con fiducia e dove tutti hanno responsabilità, come spesso ho detto, ce l'hanno anche le chiese, tutte, cattolica e protestante, tenendo anche conto, cosa della quale magari parleremo ancora in futuro e già abbiamo accennato, che anche nel mondo protestante vi sono cambiamenti di fondo, perché un conto è il mondo protestante storico di cui fa parte la Chiesa Valdese e altro è il mondo cosiddetto evangelicale, evangelistico, che sta soprattutto in America attorno a Trump ed è al di fuori della riflessione, della ricerca storica protestante. È un altro protestantesimo. Talvolta mi domando persino, non sono un teologo, sono uno che guarda la politica, alla società, mi domando se è il caso di parlare ancora di protestanti nei confronti di certi evangelici. Quella gente che stava attorno a Trump allo studio ovale e pregava con lui, quelli della società affluente, della prosperity society, della predicatrice Paula White, sono all'interno della logica protestante storica? Penso di no. Penso che conducano un'altra strada. Detto in una radio come quella valdese, apre un'analisi di fondo. Spero che possiate darmi una mano. Grazie, a risentirci la prossima settimana. Rimanete con Radio Bello.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Peredosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in prossimità di Vignole Borbera verso la Liguria e tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo due ore di riunione nella Situation Room, Trump rimanda ancora la decisione. Exit minaccia, stop al nucleare o si riprende la guerra, ma per Teheran la questione dell'uranio non è compresa nelle discussioni di questa fase. Presidente rumeno annuncia cooperazione con Kiev per difendere il confine orientale della NATO dopo che un drone russo ha colpito un palazzo residenziale in Romania causando due feriti. Dura la reazione europea, mentre Mosca nega e dice nessuna prova contro di noi. Caporalato nel cantiere del consolato statunitense di Milano, la procura chiede il controllo giudiziario della società di costruzione, la denuncia partita dai lavoratori immigrati indiani. È morto Edgar Morin, il padre del pensiero complesso, aveva 105 anni, ha dialogato con le generazioni più giovani su crisi della modernità, globalizzazione e incertezza. Durante la Seconda Guerra Mondiale era entrato nella resistenza francese con lo pseudonimo Morin, mantenuto per tutta la vita. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Ancora nessun accordo tra Iran e Stati Uniti dopo quasi due ore di riunione nella Situation Room. Donald Trump, che aveva fino a ieri parlato di un annuncio imminente, non ha preso nessuna decisione. Fonti della Casa Bianca hanno poi fatto sapere che il presidente statunitense stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha detto oggi che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra per impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Sentiamo il servizio da New York.
1: L'accordo con l'Iran sembrava un passo e invece Donald Trump, dopo due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca ieri, è uscito senza prendere una decisione finale. Sul tavolo un'intesa che potrebbe prolungare il cessate il fuoco e aprire una nuova fase negoziale, ma i nodi più pesanti restano ancora tutti lì. Trump continua a chiedere la rinuncia definitiva dell'Iran a qualsiasi ambizione nucleare e militare e la consegna agli Stati Uniti dell'uranio arricchito accumulato in questi anni, condizioni che gli iraniani, almeno pubblicamente, continuano a respingere. Anzi, il ministero degli esteri di Teheran ha persino insistito che i colloqui in corso non riguarderebbero nemmeno il programma nucleare, una distanza enorme rispetto alla posizione americana, che spiega perché, nonostante gli annunci ottimistici, la firma continui per ora a slittare. Tutto questo è arrivato in una giornata già nera per il presidente americano. Nel giro di poche ore un giudice federale ha ordinato la rimozione del nome Trump dal Kennedy Center dopo aver giudicato irregolare la procedura con cui era stato intitolato il complesso. Poi un tribunale di Miami ha riaperto un contenzioso fiscale che coinvolge le sue dichiarazioni dei redditi. Infine, una terza corte in Virginia ha congelato temporaneamente il controverso fondo da 1,8 miliardi di dollari creato dall'amministrazione MAGA per rimborsare personaggi politici dalle spese legali a seguito delle indagini del governo americano. Per Trump la posta in gioco rimane altissima. Un accordo con l'Iran gli offrirebbe una via d'uscita da una guerra che ha fatto impennare i prezzi dell'energia e calare i suoi indici di gradimento. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: L'agenzia di stampa statale iraniana, oltre al tema centrale degli asset congelati, ha citato anche la situazione in Libano, spiegando che un cessate il fuoco completo in Libano è un altro punto chiave per un accordo. Ieri al Pentagono sono iniziati i colloqui tra funzionari militari israeliani e libanesi. Il vice segretario di Stato statunitense li ha definiti costruttivi, ma non ha fatto nessuna menzione del cessate il fuoco in Libano, ripetutamente violato. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il suo esercito ha fatto ulteriori avanzamenti nel paese e diversi ordini di evacuazione sono stati emessi nel sud. Anche a Gaza il cessate il fuoco continua ad essere violato, i bombardamenti si sono intensificati nelle scorse ore dopo che Netanyahu ha detto di aver dato ordine all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia. Sentiamo da Gaza il cooperante palestinese Sami Abu Omar.
2: I bombardamenti sono intensificati ovunque, nell'ultima settimana ci sono morti più di 70 persone, la media di circa giorni ci hanno proprio cominciato a spararsi, buttare giù case, palazzi, bruciare tende, tutto quanto, perché ora Israele stamattina sta parlando di Netanyahu di mettere il 70% della superficie di Gaza oltre la linea gialla e così spingere tutta la gente di stare in un'area piccola. Un'area stretta, tutto quanto, comincia l'omicidio sempre da quando c'è anche la tregua, finora c'è. morti più di 900 persone negli ultimi 6 mesi, vuol dire non c'è rispetto alla tregua a tutto il mondo. Il mondo è stuzzicato, uno vuole vedere la verità e tutto quanto, perché anche i governi a loro non se ne fregano niente quello che succede a Gaza. Stiamo vivendo un nuovo genocidio, praticamente non è dichiarato, però è coperto con questa tregua, perché non c'è più la tregua, una tregua finta.
0: Il presidente romeno Nico Șurdan ha annunciato di aver concordato con l'omologo ucraino Zelensky di accelerare la cooperazione tra Romania e Ucraina sulla coproduzione di droni a rapido impiego. L'annuncio è arrivato dopo che ieri un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando 2 feriti. La ricostruzione fornita dal governo rumeno parla di uno sciame di 43 droni diretti verso la città ucraina di Odessa. Uno di questi, probabilmente colpito dalla difesa ucraina, avrebbe raggiunto la città rumena di Galati. Il presidente rumeno ha accusato Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale e per le vite dei civili innocenti, parlando di una grave escalation. Dure le reazioni anche dei paesi NATO ed europei. Ursula von der Leyen ha detto che l'Europa continuerà ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un 21° pacchetto di sanzioni, ha scritto su X. Sentiamo Daniele Stasi, storico dell'Europa orientale.
3: Un drone caduto per saggiare la reazione da parte degli alleati all'interno della NATO e dell'Unione Europea, oppure questa è una delle interpretazioni più benevoli, si è trattato di un possibile, diciamo così, incidente da Varsavia fino a tutti i paesi, insomma, che confinano con la Russia. La situazione è veramente molto molto alta, anche perché rientra nel discorso di guerra ibrida che dalle parti dell'Europa centro-orientale è qualcosa di molto reale. Riguarda l'intervento sull'opinione pubblica attraverso un'influenza molto forte nell'ambito dei media dei paesi in cui la polarizzazione di tipo populista è più forte, e dunque questi interventi esterni mirano a destabilizzare il quadro politico e più generalmente a destabilizzare il quadro europeo, che è un po' la bestia nera di Putin e dei russi. Accanto a questo ci sono provocazioni quotidiane dagli ucraini che tentano di mettere un ordigno a una stazione nella provincia polacca che poi scappa, non si scopre che sono ucraini, ma si scopre anche che sono al soldo dei russi. La guerra ibrida prevede che ci devono essere delle provocazioni, degli interventi volti a destabilizzare il nemico senza che possa accusare l'autore.
0: Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha condannato quanto avvenuto in Romania, dicendo che la guerra di aggressione mette a rischio la sicurezza europea. Alla premier hanno fatto eco il ministro della difesa Crosetto, quello degli esteri Tajani, fuori dal coro Roberto Vannacci, che ancora prima di Putin ha parlato della possibilità che il drone fosse in realtà ucraino. Sentiamo Luigi Ambrosio.
4: La dichiarazione di Roberto Vannacci a commento del drone russo finito contro un palazzo in Romania è la fotocopia di quanto dichiarato dal presidente russo Putin. Come Putin, Vannacci ha messo in dubbio che il drone fosse russo e ha ipotizzato che si possa essere trattato invece di un drone ucraino. Non sorprende la coincidenza. Casomai la cosa interessante è che Vannacci abbia parlato prima di Putin. La guerra ibrida è fatta anche di questi contenuti: gettare fumo, fare leva sull'assenza di prove certe, avvelenare i pozzi con ipotesi che non possono essere verificate per nascondere le proprie responsabilità. Negazione plausibile in termini tecnici. Vannacci sta agendo per terremotare il quadro politico italiano, a cominciare dalla destra, ma non solo. È l'uomo che spinge i limiti sempre un po' più in là, politica estera compresa naturalmente. Uno stress test continuo in un quadro politico già fragile di suo. Salvini fino a ieri è stato l'alfiere del partito filorusso a destra, lo è ancora, ma adesso ha un concorrente più determinato perché ha le mani libere. E Salvini ieri ha taciuto. Una posizione che accomuna Salvini e Vannacci è il no all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Il drone russo è finito su un palazzo in Romania nel momento in cui a Bruxelles hanno rilanciato il dossier dell'adesione di Kiev nell'Unione e nel momento in cui Putin ha minacciato un altro paese ex sovietico, l'Armenia, di guardarsi bene dal portare avanti il progetto di avvicinamento all'Unione Europea. Meloni ieri ha espresso immediata vicinanza alla Romania e condanna nei confronti di Mosca, ma queste posizioni diverse a destra inevitabilmente la mettono in difficoltà.
0: L'Italia non fa parte dei 5 paesi dell'Unione Europea che hanno inviato a Bruxelles l'elenco degli appalti nazionali per accedere ai fondi europei per la difesa SAFE. Oggi è la scadenza per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio comunitario, in tutto 150 miliardi. Gli stanziamenti sono utilizzabili anche per spese tra più paesi europei. Sono solo 5 i paesi che fino a ieri hanno presentato la domanda di finanziamento per le spese militari con aziende nazionali, cioè Belgio, Croazia, Lituania, Polonia e Romania. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: È arrivato il giorno della scadenza per siglare gli accordi di prestito dello strumento SAFE, ma l'Italia ancora non c'è tra i paesi che hanno firmato i contratti per gli appalti nazionali nel settore della difesa e che potranno beneficiare della prima tranche di fondi europei. Lo ha fatto sapere la Commissione a proposito della lista che per ora comprende Polonia, Romania, Belgio, Croazia e Lituania, mentre l'Italia non fa parte del gruppo, ha precisato un portavoce. Ma facciamo un passo indietro. SAFE, acronimo di Security Action for Europe, lo strumento per la sicurezza europea, mette a disposizione circa 150 miliardi di euro da obbligazioni sui mercati finanziari per erogare ai paesi richiedenti prestiti a lungo termine a tassi competitivi e con una scadenza

0: fare progetti congiunti e non più solo nazionali, come invece potranno già fare i primi 5 firmatari. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Tentato femminicidio nella notte in provincia di Catania, dove un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 anni picchiandola con violenza e ferendola gravemente. La donna è stata portata in codice rosso in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. Caporalato in uno dei cantieri più sorvegliati di Milano, quello per la costruzione del nuovo consolato americano in piazzale Accursio, zona Certosa Montestella. Lo ha scoperto la Procura della Repubblica, che ha chiesto il controllo giudiziario dell'azienda che lo sta realizzando, il ramo italiano della Caddell Construction, società statunitense con sede in Alabama. La denuncia è arrivata ai pubblici ministeri Paolo Storari e Mauro Clerici dagli stessi lavoratori, tutti immigrati indiani. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Un mediatore indiano che reclutava i lavoratori, li portava sul posto sottoponendoli a turni inumani, tratteneva una parte dello stipendio per vitto alloggio e li minacciava di licenziamento per tenerli buoni. Non siamo nelle campagne dell'Agro Pontino, ma quasi in pieno centro a Milano, in uno dei cantieri principali, quello del Consolato degli Stati Uniti. La dinamica ricorda proprio quella a cui sono sottoposti i braccianti. L'impresa edile statunitense reclutava i lavoratori attraverso una società con sede a Nuova Delhi che chiedeva loro un pizzo per lavorare di circa 6.000 euro, costringendoli a firmare documenti in inglese, lingua che non comprendevano. Tutto andava sulla fiducia. Poi la sorpresa, arrivati a Milano. Qui venivano sfruttati approfittando del loro stato di necessità e minacciando il rimpatrio. In 35 hanno denunciato lavoro 6 giorni su 7, fino a 10 ore, per stipendi tra gli 800 e i 1.500 euro, dove però circa metà venivano restituiti per pasti alloggio, che venivano pagati in contanti a un caporale indiano. Le paghe reali erano tra 1,50 euro e 2 euro l'ora. Per ristrutturare, Caddell ha incassato oltre 200 milioni di dollari, impiegando fino a 500 lavoratori. Il termine previsto nel 2025 è posticipato di 3 anni. Indagati l'azienda ed il caposquadra turco, l'area del demanio era stata acquistata nel 2008 dagli Stati Uniti per il nuovo consolato. Quando i carabinieri sono andati in cantiere per raccogliere le testimonianze, i responsabili della ditta hanno provato a fare resistenza. Lo sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno rappresenta la manifestazione patologica più grave delle moderne condizioni di lavoro, conclude la procura. Tutto alla luce del sole della città più ricca d'Italia.
1: È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin. Aveva 105 anni e lo ha annunciato la moglie al quotidiano francese Le Monde. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso. Si è infatti confrontato per tutta la vita con gli eventi storici. La sua opera più importante, Il metodo, ha ridefinito la conoscenza mettendo insieme scienze naturali, scienze umane e incertezza. Non amava il riduzionismo scientifico, ha analizzato e dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Il suo vero nome era Edgar Naum, era nato nella capitale francese nel 1921 da una famiglia ebraica sefardita. Durante la Seconda Guerra Mondiale era entrato nella resistenza francese adottando lo pseudonimo Morin, che ha poi mantenuto per tutta la vita. Sono le 8:45 minuti, questa era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Fabio Fimiani. Le notizie tornano alle 10:30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Popolare Network.
4: RBE, vicina a te.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Crossroads, che è la trasmissione che manda gli incroci tra musiche, testi, artisti, generi e sottogeneri diversi. RBE, quindi siete su RBE. E Matteo Crespo in console, Nino al microfono, e la scaletta di oggi si intitola Il suonatore Jones, da Lee Masters a De André. E dunque avete capito che si tratta di Spoon River, dell'antologia di Spoon River e di quello che ha generato nella scena musicale italiana degli anni 70. E dunque abbiamo che nel 71 viene pubblicato l'album di De André intitolato Non al denaro, non all'amore né al cielo, ma lo stesso anno i Delirium, che era il gruppo guidato da Ivano Fossati, i Delirium pubblicano un album, anzi l'album d'esordio, Dolce Acqua, e in quest'album c'è una canzone ugualmente ispirata alla antologia di Spoon River, anzi alla poesia Johnny Sire. Il titolo rimane quello e quindi abbiamo che un po', ecco, sincronicamente c'è un interesse in quell'anno lì, in quegli anni lì, per Spoon River. Dunque, il primo ascolto appunto è quello di Johnny Sire, e il sottotitolo che Ivano Fossati ha deciso è Il perdono, e si tratta dei Delirium. Solo una nota veloce. In quest'ambito, diciamo così, molto molto hippie, quello in cui l'estetica in cui si muovevano i Delirium, che era un'estetica prog certamente, quindi progressive, quindi mescolare suoni, ispirazioni, ma molto hippie come contenuti ed estetiche, c'è questo testo, facciamoci un pensiero su.

A questo punto inizia l'album di Fabrizio De André. Dunque uscì ovviamente in vinile e quindi c'era un lato A e c'era un lato B. Il lato A si apriva con La collina. 4 minuti, l'ascolterete, non facciamo interpretazioni insomma sulla collina, ma invece mettiamo in rilievo il fatto che chiusura del brano, e cioè la prosecuzione della narrazione delle vicende, quindi l'avvio, una chiusura ma anche un avvio di racconto, è proprio affidata al suonatore Jones.

Ora di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo

Dunque, leggiamo dall'introduzione all'antologia di Spoon River nell'edizione Einaudi, leggiamo che cosa dice Fernanda Pivano, che è uno dei protagonisti di questa scaletta, perché Fabrizio De André era amico di Fernanda Pivano, perché Fabrizio De André lavorò sulla traduzione che aveva fatto Fernanda Pivano. E Fernanda Pivano dice: ero una ragazzina quando vidi per la prima volta l'antologia di Spoon River. Me l'aveva portata Pavese. L'antologia di Spoon River la aprii proprio alla metà e trovai una poesia che finiva così: mentre la baciavo con l'anima sulle labbra, l'anima d'improvviso mi fuggì. Chissà perché questi versi mi mozzarono il fiato. È così difficile spiegare le reazioni degli adolescenti. Buon ascolto.

E il brano che avete ascoltato era Un matto, con il sottotitolo Dietro ogni scemo c'è un villaggio. E qui cominciamo a vedere l'ampiezza di visioni musicali dell'album intero, perché qui abbiamo una danza popolare quasi country, e poi avremo tanti altri tipi di suoni. E torniamo all'introduzione di Fernanda Pivano, che dice: un'adolescenza come la mia, infastidita dalla roboanza dell'epicità a tutti i costi in voga nel nostro anteguerra, la semplicità scarna dei versi di Masters e il loro contenuto dimesso, rivolto ai piccoli fatti quotidiani privi di eroismi e impastati soprattutto di tragedia, erano una grossa esperienza. Il mondo che lo ispirava, ecco, che ispirava gli Master, la rivolta al conformismo, la brutale franchezza, la disperazione, la denuncia della falsa morale, l'ironia antimilitarista, anticapitalista, antibigottista, la necessità e l'impossibilità di comunicazione. E adesso va naturalmente un giudice che rappresenta piuttosto bene una parte di quello che abbiamo appena sentito.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente.

mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Continua nella sua introduzione, continua Fernanda Pivano. In questi personaggi che non erano riusciti a farsi capire e non avevano capito dal loro dramma di poveri esseri umani travolti da un destino incontrollabile, scaturiva un fascino sempre più sottile a misura che imparavo a riconoscerli, e per riconoscerli meglio presi a tradurli quasi per imprimermeli in mente. Quindi adesso va un blasfemo, sottotitolo: dietro ogni blasfemo c'è un giardino incantato. Buon ascolto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano e per lavori tra Serra Valle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine vi informiamo che lungo la A32 Torino Bardonecchia per una manifestazione sportiva viene chiuso lo svincolo in uscita di Sosa Ovest verso Torino fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Continua Fernanda Pivano. Convinse, si tratta di Cesare Pavese, convinse Einaudi a pubblicare il quaderno di traduzioni che lei aveva fatto per sé in realtà. Ecco, questo sono io che parlo. Dunque, giorni felici, ma già tormentati dall'inizio della guerra. Per ottenere l'autorizzazione dalle censure del tempo, venne richiesto il permesso di pubblicazione per un'antologia di S. River e all'antologia di questo nuovo santo il permesso venne accordato, o almeno così mi raccontò Pavese. Come capire se parlava sul serio? Dunque, riassumendo, le censure sarebbero calate di fronte alla ipotesi che si trattasse di un Sun River, ma Fernanda Pivano è incerta se sia uno scherzo di Pavese o se sia davvero accaduto così. E il libro uscì in piena guerra, poco prima che la casa editrice venisse confiscata. Pavese mi portò la prima copia in un caffè di Torino di fronte alla stazione. Io arrivavo da un paese, lui da un altro. Era già ricercato e si era messo una gran sciarpa buffa per nascondersi metà della faccia. Secondo lui quella sciarpa bastava a non farlo riconoscere. Dunque, siamo all'ultimo brano del lato A, che si chiude con un malato di cuore, appunto citato prima dalla Pivano.
3: Cominciai a sognare anch'io insieme a loro, poi l'anima d'improvviso

serrati. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce. Quando il cuore stordì, e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

Adesso che inizia il lato B, ecco, teniamo a, a dare questa informazione, perché il, la distribuzione dei brani sulle due facciate non è casuale, ha un grande significato. A voi, appunto, a chi ascolta, insomma, decidere, perché il, i percorsi interpretativi possono essere davvero tanti, sono davvero tanti, e dunque l'importante è capire che tutto in questo album, le atmosfere musicali, le citazioni colte, classiche, perché c'è, c'è Pachelbel, Vivaldi, probabilmente anche Bach, insomma, c'è, e poi però c'è la, la sensibilità nuova del prog, del, de, appunto, del rock progressivo, c'è la musica popolare, insomma, c'è una ampiezza, un respiro. Ah, ecco, ricordiamo che si tratta di Nicola Piovani, ecco, va ricordato Nicola Piovani, perché era giovanissimo, chiamato da De André, e lui, Nicola Piovani, che già appunto ammirava De André, un po' audacemente entrò nel progetto. Va detto che Bentivoglio lo aiutò, aiutò De André nel, come paroliere, e insomma, i musicisti di grande levatura, insomma, quindi un progetto grande, ambiziosissimo, ecco, riuscitissimo per quanto ci riguarda. E questo lato B, appunto, si apre con Un medico.

lo fui finalmente, non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero in tanti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia.

allora capii, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente. Se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve, l'etichetta diceva elisir di giovinezza. E un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

0: cuore imbroglione.
1: Riprendiamo i ricordi della Fernanda Pivano dall'introduzione alla edizione storica, insomma quella in Audi, dell'antologia di Spoon River. Poi Pavese ripartì per il suo villaggio, io per il mio, col libretto sotto il cappotto, senza sapere che pochi giorni dopo le autorità lo avrebbero sequestrato. Dunque, che cosa viene detto da Pavese su Lee Masters? Lee Masters guardò spietatamente alla piccola America del suo tempo e la giudicò e rappresentò in una formicolante commedia umana dove i vizi e il valore di ciascuno germogliano sul terreno assetato e corrotto di una società la cui involuzione è soltanto il caso più clamoroso e tragico di una generale involuzione di tutto l'Occidente. Va in onda il chimico, un chimico

Si tratta adesso di parlare un po' di Lee Masters. Dunque, vediamolo un po' appunto da vicino in questa introduzione. E che cosa ci viene detto? Che era impegnatissimo nella sua professione di avvocato, scriveva le poesie in tram, sui rovesci delle buste, nei margini dei giornali, sul menù dei ristoranti, e le faceva poi copiare a macchina dall'impiegato dello studio legale. Il successo che le accolse fu tale da costringerlo a rinunciare allo pseudonimo di Webster Ford, che si era scelto. Le poesie continuarono a uscire dal maggio del 1914 fino alla fine di quell'anno, nell'aprile del 15. Ne venne pubblicata la raccolta in forma di libro. Siamo a Un ottico, proprio appunto una esplosione progressive, un incredibile, un brano incredibile, di un'attualità incredibile.

ci avviamo alla fine del lato B dell'album, del glorioso album di De André, e ancora qualcosa sugli Masters, perché ci viene detto che la vita di Lee Masters fu tragicamente segnata dal successo dell'antologia. Abbandonata la professione d'avvocato nel 1920 e trasferitosi a New York, visse per qualche anno coi proventi del libro, ma ridottosi ma poi questi proventi divennero veramente infimi. Ridottosi a vivere di conferenze, morì assai povero il 5 marzo 1950 in un convalescenziario di Melrose Park in Pennsylvania. Dunque, questa è la vicenda di Lee Masters. Il suonatore Jones chiude, che in qualche modo apriva la narrazione dopo l'introduzione della collina, apriva la narrazione delle altre vicende, chiude la narrazione delle vicende e con versi indimenticabili, importanti, che forse riflettono davvero un punto di vista che ha permesso a De André di riconoscersi come musicista, ma appunto è un forse d'obbligo, ma l'indizio di un'apertura e di una chiusura ci portano a lanciare questa ipotesi. Buon ascolto.

0: A questo punto il discorso su Spoon River, possiamo dire almeno per quanto riguarda la scaletta, è chiuso, ma naturalmente è un discorso che resta aperto, sia diciamo così dal punto di vista della ricchezza musicale che è inesauribile che abbiamo ascoltato, ma anche dal punto di vista letterario, insomma, perché appunto resta un'opera insomma attraverso cui passare, forse adesso suona retorico, ma insomma per crescere è ancora plausibile pensarlo. Ma c'è una cosa ancora che riguarda la possibilità di vedere altri nessi, diciamo così, letterari e musicali creati coordinati da un Fabrizio De André che scopre un nastro con delle proposte cantautorali di David Riondino praticamente lo lancia, lo promuove, perché quando Fabrizio De André va in concerto con la PFM, dopo aver ascoltato questi nastri in maniera un pochino fortuita, sceglie David Riondino come colui che deve aprire i concerti. Ottima, diciamo, l'occasione di presentarsi al pubblico come cantautore per David Riondino è naturalmente importante, ma fa tremare le gambe, perché lui da solo con la chitarra prima di De André la PFM, chiaro, poteva sembrare schiacciante, ma insomma De André apprezzò Riondino, Riondino adorava De André. La cosa funzionò, le case discografiche dovettero capitolare rispetto alla volontà di De André, e così partì anche la carriera di cantautore di David Riondino, del quale ascoltiamo ora in chiusura un brano veramente bello, veramente molto attuale, La ragazza di Coban, e da questo brano ci salutiamo. Qui RBE, alle prossime puntate.
1: Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Y a mi vida, te voy a hacer la canción con tres.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano. Tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine vi ricordiamo che fino alle 14 di oggi e dalle 9 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Popolare Network.

0: Le 10.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Secondo Bloomberg, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani, almeno 5, e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La fonte di Bloomberg ha affermato che la difesa aerea kuwaitiana ha intercettato il missile, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto si attende ancora il via libera di Trump all'accordo con l'Iran, dopo che ieri il presidente statunitense è stato per 2 ore nella Situation Room senza prendere una decisione. Oggi il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso. A rallentare la firma sarebbe lo stallo sui fondi iraniani congelati. Ma non solo, il segretario della difesa Pete Hegseth ha detto che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra per impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare.
1: L'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di sfollamento forzato per gli abitanti di diversi villaggi del Libano meridionale tra Sidone e Tiro e nella valle della Bekaa. Si tratta del secondo ordine di evacuazione in poche ore, dopo che ieri il premier israeliano Netanyahu aveva detto che le truppe di Tel Aviv stavano avanzando nel sud. La tregua in Libano è ormai violata in modo plateale e continuativo. L'UNICEF ha detto oggi che in una settimana sono stati uccisi 77 bambini.
0: In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Quanto prevede l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale, firmata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, in relazione alla nuova epidemia di Ebola. Il Ministero della Salute ha però specificato che in Italia il rischio di infezione provocata dal ceppo bundibugio del virus è basso e l'ordinanza sulle misure per chi arriva nel nostro paese è stata emanata sulla base del principio di massima precauzione.
1: Tentato femminicidio nella notte in provincia di Catania, dove un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 picchiandola con violenza e ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso in ospedale, dove è ricoverato per prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio da parte dei carabinieri.
0: È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin, aveva 105 anni, lo ha annunciato la moglie, il quotidiano francese Le Monde. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso e si è confrontato infatti per tutta la vita con gli eventi storici. La sua opera più importante, Il metodo, ha ridefinito la conoscenza mettendo insieme scienze naturali, scienze umane e incertezza. Non amava il riduzionismo scientifico, ha analizzato e dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Il suo vero nome era Edgar Naum, era nato nella capitale francese nel 1921 da una famiglia ebraica sefardita. Durante la Seconda Guerra Mondiale era entrato nella resistenza francese adottando lo pseudonimo Morin, che ha poi mantenuto per tutta la vita.
1: Sta iniziando in questi minuti il blocco totale del valico del Brennero, che durerà fino a stasera alle 19.20, alle 7.30 era già iniziato quello per i camion. Lo stop è dovuto a una manifestazione ambientalista in Austria, a Maltrimann Brenner. Gli abitanti della Wipptal, una valle del Tirolo, protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia, tra i principali fornitori dell'industria tedesca. Per evitare lunghe code di camion sulle strade ordinarie sono chiuse ai mezzi pesanti anche le statali in Val Pusteria e Val Venosta. L'itinerario consigliato per l'Austria è il valico di Tarvisio in Friuli Venezia Giulia.
0: Dieci e 34 minuti, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE. Ready for play. Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
1: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Whatever you do, don't ever tell no

RBE, cultura, informazione, relax. Senza

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il progredire delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 852 e parleremo della difficile vita degli animali marini, del ritorno degli sciacalli, di un tragico eccidio di bovini, di una sentenza che ha condannato alcuni ricercatori per fatti compiuti nella sperimentazione sugli animali. La ricetta della settimana, come di consueto, è del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, la scelta delle musiche e la cura del sound della puntata di Anna Granata.

Parliamo di animali marini. Lo facciamo a partire da un articolo uscito sul settimanale Il Venerdì. Il titolo del pezzo di Alex Saragosa è «Chi salverà gli ultimi giganti del mare?» e racconta la triste ma istruttiva storia della eubalena, la balena franca, o right whale, letteralmente la balena giusta in inglese, nel gergo dei cacciatori di cetacei. La balena franca è sull'orlo dell'estinzione. Ne restano appena 390 esemplari, oltretutto con una ridotta varietà genetica. La ragione è presto detta. La balena franca è stata la prima a essere cacciata, a partire addirittura dal XV secolo. Era stata presa di mira per le sue caratteristiche fisiche ed etologiche. Le femmine, molto più grandi e grasse dei maschi, con riserve adipose per provvedere alla gravidanza e all'allattamento, sono solite avvicinarsi alla costa, dove si muovono lentamente in compagnia dei loro cuccioli. E poi soprattutto, per la loro mole e per la massa di grasso, una volta uccise, galleggiano. È quindi comodo cacciarle. In breve tempo sono diventate le prede predilette dei cacciatori del mare, che usavano il grasso per ricavarne olio da illuminazione, ma anche la carne e i fanoni per farne stecche e come fertilizzanti. La balena franca è stata quindi vittima di una strage plurisecolare, una decimazione, al punto che la messa al bando di questa specie di balene, necessaria per tentare di evitarne l'estinzione, fu decisa addirittura nel 1931, oltre mezzo secolo prima che si arrivasse a qualcosa di simile per tutti i cetacei. Il provvedimento del 1931 è stato utile, ma non decisivo, e il rischio di estinzione, come dicevamo, permane, sia perché la variabilità genetica è risultata limitata e quindi le nuove sfide ecologiche e antropiche sono state affrontate dalla balena franca con difficoltà, sia per le caratteristiche di questo mammifero, che impiega 10 anni per raggiungere la fertilità e partorisce un cucciolo solo ogni 2-3 anni. È per questo che gli esemplari rimasti sono solo 390. La caccia alla balena franca, possiamo ben dirlo, è stata una sciagura pressoché irrimediabile. Una volta distrutta quasi del tutto questa specie, i cacciatori sono andati oltre, mirando i capodogli, animali più difficili da cacciare. I capodogli hanno lottato a lungo, hanno messo in difficoltà i cacciatori, ma poi sono stati costretti ad arrendersi quando le navi baleniere hanno preso a dotarsi di armi da guerra, con i cannoni e gli arpioni esplosivi. Un capodoglio, ricordiamolo, era il Moby Dick del famoso romanzo di Melville. Il resto è storia del presente. La caccia ai cetacei si è ridotta col tempo perché il grasso di balena è finito fuori mercato per via delle nuove tecniche di illuminazione e dei nuovi materiali, mentre altre minacce hanno attentato all'esistenza dei cetacei. I rumori dovuti all'espansione del traffico marittimo, le collisioni con le imbarcazioni, le reti abbandonate in mare, l'inquinamento. La caccia alla balena oggi è vietata fin dagli anni Ottanta e solo 3 paesi, Islanda, Norvegia, Giappone, mantengono delle flotte baleniere che cacciano ufficialmente per ragioni di ricerca scientifica, in realtà perché i consumatori non intendono rinunciare a certe barbare tradizioni alimentari.

Qualche buona notizia, sempre a proposito di balene, arriva dall'Atlantico sudorientale, dove si registra un significativo aumento degli avvistamenti delle specie di balene più grandi al mondo, le balenottere azzurre antartiche e le balenottere comuni. Questi grandi cetacei sono stati fra le principali vittime della caccia industriale alle balene. Gli studiosi stimano che fra il 1913 e il 1978 siano state uccise circa 350.000 balenottere azzurre e 725.000 balenottere comuni, con conseguenze ovviamente devastanti per le popolazioni. Sebbene questi animali marini siano ancora considerati a rischio, le loro popolazioni mostrano oggi un lento incremento anno dopo anno. Secondo uno studio pubblicato sull'African Journal of Marine Science, nell'Atlantico sudorientale sono stati registrati 12 avvistamenti e 5 segnalazioni aggiuntive. Per le balenottere comuni 76 avvistamenti e 6 spiaggiamenti. Sebbene il numero complessivo di esemplari osservati resti basso, dicono gli studiosi, gli avvistamenti di entrambe le specie sono aumentati notevolmente negli ultimi anni e il 95% delle osservazioni è stato registrato a partire dal 2012. I nostri risultati, dicono i ricercatori, forniscono prove importanti del fatto che questi giganti dell'oceano si stanno lentamente riprendendo dal devastante impatto della caccia commerciale alle balene del XX secolo, che li aveva spinti sull'orlo dell'estinzione.

che la vita nei mari sia sempre più difficile è testimoniato da innumerevoli episodi. Uno dei più attuali ci porta nello stretto di Hormuz, una parte di mondo oggi al centro delle cronache politiche e di guerra. È lì che si sta combattendo la guerra iniziata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Ed è lì che vivono, in un ecosistema molto delicato, molti animali marini. Nello specchio d'acqua di pochi chilometri che separa e unisce Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti, convivono specie come lo squalo balena, i dugonghi e le rare megattere arabe. Lo squalo balena in particolare utilizza il golfo come area di alimentazione stagionale, si concentra in estate nel golfo Persico e si sposta poi verso il golfo di Oman nei mesi più freddi. Questo equilibrio migratorio è però sempre più instabile per le tensioni politiche e per la crescita del traffico navale, che ha fatto aumentare a dismisura il rischio di collisioni, oltre che l'inquinamento acustico, al quale i cetacei sono molto sensibili. In uno spazio così ristretto come un piccolo golfo, il rumore dei motori e dei sonar militari si sovrappone alle frequenze biologiche, creando una sorta di cecità sonora. Le conseguenze per gli animali sono gravi: disorientamento, riduzione delle immersioni, lunghi periodi di digiuno forzato. Per una popolazione già ridotta a poche decine di individui, significa un rischio diretto di collasso. Le recenti attività militari hanno ovviamente acuito i problemi già cospicui, con le mine navali e le esplosioni subacquee, che generano onde di pressione capaci di danneggiare organi interni e apparati uditivi dei pesci e dei mammiferi marini. Anche quando non sono letali, queste perturbazioni provocano stress cronico e spostamenti forzati. E poi traffico e attività militari inevitabilmente producono inquinamento, con sversamenti di petrolio e altro, e una serie di effetti a catena. L'opacità dell'acqua, per esempio, danneggia la vegetazione marina e così mette a repentaglio l'alimentazione per tutte le specie che se ne nutrono. Insomma, possiamo dire che lo stretto di Hormuz è un laboratorio, un microcosmo nel quale l'azione distruttiva delle società opulente, sempre più orientate alla predazione e alla guerra, mettono in mostra tutta la loro mortifera potenza.

0: hanno ucciso 40 animali affucilati in un parco pubblico del Lazio perché considerati pericolosi. Così l'AV, Lega Antivivisezione, ha reso nota la fine, tristissima e ingiusta, di un gruppo di bovini liberi e rinselvatichiti, uccisi nel parco dei Monti Lucretili, fra le province di Rieti e Roma, nell'ambito di un piano di eradicazione. Un piano costruito, secondo l'AV, in nome della sicurezza e della tutela agricola, nel quale però le modalità non cruente di gestione, come la cattura e il trasferimento, non sono state prese in considerazione. È una notizia, quella del massacro di bovini, che l'AV ha commentato così: far passare l'uccisione di esseri senzienti come misura di tutela e di prevenzione di incidenti e problemi ai raccolti è molto pericoloso e fuorviante. Gli animali inselvatichiti, tanto quanto i selvatici, hanno diritto alla vita e alla tutela. Sta alle istituzioni garantire una convivenza positiva e prevenire situazioni di criticità, anche sanzionando chi si rende responsabile dell'abbandono degli animali. La vita, dice ancora l'AV, non si cancella con un fucile. Si tutela con la responsabilità, perché l'umano non è l'unica specie che ha diritto a stare su questo pianeta. Abbiamo chiesto a Francesco De Giorgio, biologo, cofondatore di Sparta, riserva dell'animalità, di commentare questa notizia dalla sua prospettiva.
1: Le 40 mucche, i 40 bovini uccisi nei Monti Lucretili non raccontano in realtà soltanto una vicenda locale, raccontano qualcosa di molto più profondo e grande, raccontano il modo in cui la nostra società continua a decidere chi può vivere e chi no. Perché l'uccisione di un animale non inizia mai con il colpo di fucile, inizia molto prima, inizia quando una vita viene trasformata in problema, ovvero quando una soggettività animale diventa improvvisamente criticità, pressione ecologica, incompatibilità territoriale. Quando il linguaggio smette di raccontare individui e inizia a produrre categorie eliminabili. E invece erano proprio individui che avevano costruito una propria vita, una propria biografia, proprie relazioni, proprie mappe del territorio. Animali che avevano imparato a vivere senza l'umano. Ed è forse proprio questo il punto alla fine più scomodo. La modernità tollera infatti gli altri animali finché restano funzionali, cioè se producono, bene. Se obbediscono, bene. Se sono educati, bene. Se restano dentro il paesaggio progettato dall'umano, bene. Ma quando eccedono il progetto, quando vivono fuori dal recinto simbolico del nostro controllo, improvvisamente diventano troppo autonomi, troppo presenti, troppo liberi. E allora interviene una parola apparentemente neutra, gestione. Una parola spesso capace di trasformare l'uccisione in semplice atto amministrativo. Attenzione, qui però non è in discussione la scienza, è in discussione una certa idea di scienza, una certa ideologia che si nasconde dietro la scienza. Una scienza che invece di interrogare la convivenza finisce per certificare l'eliminazione. Una scienza che troppo spesso continua a guardare gli altri animali come elementi da regolare e non come soggettività con cui ridefinire un mondo condiviso. Questo è il punto antispecista in realtà più urgente, secondo me. Non esistono vite che valgono perché utili e vite che smettono di valere quando disturbano. Non esiste una biodiversità degna di essere difesa soltanto finché resta compatibile con l'ordine umano o troppo umano. Perché il vero problema non sono mai gli animali che imparano a vivere senza di noi. Il vero problema è una cultura che continua a pensare che tutto ciò che non controlla possa essere ucciso. E allora la domanda mia finale è semplice ma anche brutale. Vogliamo davvero convivere con gli altri animali? Oppure li accettiamo soltanto finché restano dentro il mondo che abbiamo deciso per loro?

Abbiamo parlato più volte nelle puntate scorse della riforma della legge sulla caccia in discussione in Parlamento, una riforma definita dalle organizzazioni animaliste spara tutto. Una definizione purtroppo pertinente, visto che il disegno di legge, dopo l'esame del Senato, è stato addirittura peggiorato e passa ora all'esame della Camera, con alcune impressionanti novità, come la possibilità di cacciare anche in spiaggia. Era questa una eventualità emersa anche quando il disegno di legge stava per essere presentato e il ministro competente, Francesco Lollobrigida, aveva reagito stizzito, parlando esplicitamente di fake news diffuse dalle associazioni animaliste per screditare il governo. Ebbene, la presunta fake news è ricomparsa sotto forma di un emendamento presentato dalla senatrice Anna Maria Fallucchi, di Fratelli d'Italia, lo stesso partito del ministro. Se quindi il disegno di legge dovesse essere approvato con questa correzione, commenta Lav, l'estate del 2026 potrebbe essere ricordata come l'ultima nella quale i bagnanti hanno potuto godere del mare e delle spiagge in sicurezza, visto che i fucili oggi possono sparare a partire già dai primi giorni di settembre. Nell'estate 2027, quindi, le persone potrebbero trovarsi circondate da cacciatori, anche stranieri, armati di tutto punto, che reclamano il diritto di occupare le aree naturali, compresi i terreni privati, a scapito di tutti gli altri cittadini. Tra le altre cose, aggiungiamo, il disegno di legge è rimasto impermeabile agli avvisi della Commissione europea sulla sua incompatibilità, in alcuni punti, con la direttiva Uccelli. La determinazione dell'estrema destra di governo, stretta alleata del mondo venatorio, sembra quindi granitica, e perciò la lotta delle associazioni animaliste e dei loro avvocati prosegue.

Parliamo spesso dei lupi, oggetto di spettacolari campagne di criminalizzazione, ma ci sono anche gli sciacalli, altri animali considerati antipatici e guardati con sospetto, tanto che il termine sciacallo, oltre a indicare l'animale, nella lingua italiana identifica una condotta non proprio positiva. Ebbene, gli sciacalli si stanno espandendo in tutta Europa. Al momento sono concentrati soprattutto nella parte sudorientale e centrale del continente, ma potrebbero presto diffondersi. A favorire questo fenomeno, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution, sono le comunità umane, anche se in maniera involontaria. Pare infatti che la vicinanza ai centri abitati costituisca una sorta di scudo contro il lupo, predatore dello sciacallo, sbilanciando quindi l'equilibrio a favore di quest'ultimo. Ora resta da vedere se anche contro gli sciacalli partiranno azioni di demonizzazione simili a quelle viste per il lupo. Non siamo troppo ottimisti.

0: Parliamo animali, parliamo raramente di cronaca nera o giudiziaria riguardante gli animali, sia perché gli episodi sarebbero troppi, sia perché ci pare che si tratti di notizie spesso poco utili per una riflessione avanzata sulle forme di convivenza fra la specie umana e gli altri animali. Stavolta vogliamo dare una notizia di cronaca giudiziaria, perché riguarda una delle forme più antiche e più subdole di sottomissione degli animali non umani ai voleri della nostra specie, che ha teorizzato e messo in pratica la possibilità, addirittura si parla di necessità, di utilizzare corpi altrui per le proprie necessità di ricerca scientifica. La notizia, diffusa dall'associazione LEAL, è che l'inchiesta denominata Grecale, avviata per fare luce sulle presunte irregolarità nella gestione degli stabulari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, ha portato ad alcune condanne, inflitte con la procedura del rito abbreviato davanti alla GUP, giudice dell'udienza preliminare, Gilda Danila Romano. La giudice ha riconosciuto responsabilità penali per i maltrattamenti sugli animali emersi durante le sperimentazioni e ha quindi condannato il responsabile dello stabulario di Roccelletta di Borgia e supervisore delle sperimentazioni a 9 mesi. Ha definito con un patteggiamento a 1 anno, 11 mesi e 10 giorni il procedimento nei confronti di uno sperimentatore e valutatore dello stato di benessere degli animali. Sono stati condannati anche un dirigente ASL, 4 anni e 8 mesi, mentre la figlia ha avuto 4 anni, entrambi per corruzione. Secondo la ricostruzione giudiziaria, alcuni animali sarebbero stati seviziati e decapitati senza anestesia, in violazione dell'articolo 544 del Codice Penale. L'abbattimento sarebbe avvenuto con crudeltà e senza necessità, delineando un quadro di violenza grave e ingiustificata. Ci sono state anche delle assoluzioni. La giudice ha ritenuto insussistenti le accuse nei confronti dei responsabili scientifici dei progetti di ricerca. È caduta anche l'ipotesi di associazione a delinquere. Assolto anche il responsabile di un progetto di ricerca. Gianmarco Prampolini, presidente LEAL, ha detto che siamo soddisfatti che sia stata riconosciuta la violenza sugli animali, ma resta l'amaro per le assoluzioni dei responsabili dei progetti, che avrebbero dovuto vigilare sul benessere animale. La giustizia, ha concluso Prampolini, sarà piena solo quando il modello animale verrà abbandonato, è obsoleto, crudele e non predittivo per l'uomo. Come in ogni puntata abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di pensare per noi una ricetta ispirata alle notizie che abbiamo trattato.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Pablo Neruda, nella sua Ode all'anguria, definisce il frutto come la balena verde dell'estate. E con questo gancio vi racconto la ricetta di oggi, il salmoreco all'anguria. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di pomodori maturi, 400 g di polpa di anguria senza semi, 200 g di mollica di pane raffermo, il più indicato è la telera spagnola, ma anche del pane pugliese può andare bene. Uno spicchio di aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero e un cuore di sedano. Tagliate la polpa di anguria e i pomodori a pezzetti. Aggiungete un cucchiaino scarso di sale, quindi lasciate scolare il liquido. A parte, eliminate la crosta del pane e tagliatelo a cubetti e mettetelo in una ciotola con l'acqua dell'anguria e dei pomodori e fate ammollare per 10 minuti. Unite il pane all'anguria e ai pomodori. Aggiungete qualche cucchiaio di olio e l'aglio e frullate fino ad ottenere una crema fluida. In caso, setacciate per un risultato più liscio. Aggiustate di sale e pepe, quindi coprite con la pellicola e lasciate riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Nel frattempo lavate il cuore del sedano e tagliatelo a pezzetti molto piccoli. Disponete il salmoreco nei piatti e guarnite con il sedano, un filo di olio extravergine e una macinata di pepe fresco.

0: per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gianluca Masala, Anna Granata, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Luca Daddi, Roberta Marino e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
10: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: giù come aerei abbattuti.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: La tregua è carta straccia. Da questa mattina continuano i bombardamenti israeliani mentre l'esercito ha emesso nuovi ordini di evacuazione per la popolazione. Hezbollah risponde lanciando missili nel nord di Israele. UNICEF denuncia: in una settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti. Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump non firma, mentre l'Iran colpisce una base statunitense in Kuwait. A bloccare i negoziati statunitensi sono gli asset iraniani congelati e divergenze sulle richieste americane. L'Italia non chiede i fondi europei per il riarmo. Meloni è ipocrita, dice Bonelli dei Verdi ai nostri microfoni. Rinuncia ai 10 miliardi del SAFE per insostenibilità, ma non aumenta delle spese militari al 5% del PIL. È morto a Parigi Edgar Morin, il padre del pensiero complesso, aveva 104 anni, ha dialogato con i giovani su crisi della modernità, globalizzazione e incertezza. Nella seconda guerra mondiale era entrato nella resistenza francese con lo pseudonimo Morin, mantenuto per tutta la vita. Le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In una settimana in Libano sono stati uccisi o feriti 77 bambini, 11 al giorno, lo denuncia UNICEF, mentre l'esercito israeliano sta intensificando i suoi attacchi sul paese. Oggi sono stati emessi diversi nuovi ordini di evacuazione nel sud e nella valle della Bekaa, mentre almeno 3 persone sono state uccise nella zona di Tiro. L'esercito israeliano ha annunciato di stare avanzando nel sud oltre la zona Cuscinetto ed Hezbollah ha rivendicato attacchi verso il nord di Israele. La tregua ormai è definitivamente e platealmente violata. Andrea Iacomini è portavoce di UNICEF Italia.
2: Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. È vero, oggi in una settimana 77 bambini sono stati uccisi, ricordiamo, o feriti. Si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questo si va a sommare peraltro a quanto noi abbiamo dichiarato un po' di tempo fa, esattamente il 14 di maggio, quando di fatto abbiamo denunciato la morte di altrettanti bambini. Sostanzialmente dicemmo in quel comunicato che malgrado il cessate il fuoco 59 bambini erano stati uccisi o feriti. Vedete, questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua. E a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Quindi veramente il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata. Ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora l'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito, almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione.
1: Un cessate il fuoco duraturo in Libano resta anche una delle condizioni poste dall'Iran per un accordo con gli Stati Uniti. Questa mattina, secondo Bloomberg, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Si attende intanto ancora il via libera di Trump all'accordo con l'Iran dopo che ieri il presidente statunitense è stato per 2 ore nella Situation Room senza prendere una decisione. Sentiamo il servizio da New York.
3: L'accordo con l'Iran sembrava un passo e invece Donald Trump, dopo 2 ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca ieri, è uscito senza prendere una decisione finale. Sul tavolo un'intesa che potrebbe prolungare il cessate il fuoco e aprire una nuova fase negoziale, ma i nodi più pesanti restano ancora tutti lì. Trump continua a chiedere la rinuncia definitiva dell'Iran a qualsiasi ambizione nucleare e militare e la consegna agli Stati Uniti dell'uranio arricchito accumulato in questi anni, condizioni che gli iraniani, almeno pubblicamente, continuano a respingere. Anzi, il ministero degli esteri di Teheran ha persino insistito che i colloqui in corso non riguarderebbero nemmeno il programma nucleare, una distanza enorme rispetto alla posizione americana, che spiega perché, nonostante gli annunci ottimistici, la firma continui per ora a slittare. Tutto questo è arrivato in una giornata già nera per il presidente americano. Nel giro di poche ore un giudice federale ha ordinato la rimozione del nome Trump dal Kennedy Center dopo aver giudicato irregolare la procedura con cui era stato intitolato intitolato il complesso. Poi un tribunale di Miami ha riaperto un contenzioso fiscale che coinvolge le sue dichiarazioni dei redditi. Infine, una terza corte in Virginia ha congelato temporaneamente il controverso fondo da 1,8 miliardi di dollari creato dall'amministrazione MAGA per rimborsare personaggi politici dalle spese legali a seguito delle indagini del governo americano. Per Trump la posta in gioco rimane altissima. Un accordo con l'Iran gli offrirebbe una via d'uscita da una guerra che ha fatto impennare i prezzi dell'energia e calare i suoi indici di gradimento. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Polonia, Stati Baltici, ora la Romania, sempre più provocazioni russe, tutti nella NATO dovrebbero finalmente iniziare a prendere sul serio questi fatti e queste parole. Lo ha scritto sui social il premier polacco Donald Tusk dopo che ieri un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando due feriti. Il presidente rumeno ha accusato Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale e per le vite dei civili innocenti, parlando di una grave escalation. Dure anche le reazioni dei paesi NATO ed europei. Dopo l'ultimo pesante attacco russo su Kiev, quanto accaduto ieri in Romania viene visto anche come un modo per Putin di mostrare i muscoli e un tentativo di riportare Trump a negoziare con il Cremlino. Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
0: La Russia è in difficoltà sul campo, la Russia è in difficoltà economica, appunto, quindi gli Stati Uniti hanno dichiarato e confermato di non avere più intenzione di negoziare con la Russia fino a che sostanzialmente la Russia non cambierà idea, quindi è quel momento per Putin quando deve o scendere a primiti consigli o appunto provare a rilanciare, e la tattica di Putin finora in tutti gli anni precedenti è stata appunto quella di tentare di rilanciare e di aumentare o almeno provare ad aumentare la percezione che lui è una minaccia che non può essere liquidata così. Temo che la situazione sia molto pericolosa. Aggiungo anche che Volodymyr Zelensky ha ripetuto che Kiev attende nuovi attacchi, pesantissimi attacchi russi come quello dei giorni scorsi, e non solo Kiev probabilmente, quindi sicuramente Mosca sta puntando a un'escalation e minaccia un'escalation, come a dire, non provocateci, piuttosto tornate a dialogare con noi.
1: L'Italia non ha chiesto a Bruxelles i fondi europei per il riarmo safe attraverso appalti con imprese nazionali. Oggi scadono i termini per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio dell'Unione Europea, in tutto 150 miliardi. Meloni è ipocrita, dice Bonelli dei Verdi, rinuncia ai 10 miliardi del safe ma non all'aumento delle spese militari al 5% del bilancio. Sentiamolo ai microfoni di Fabio Fimiani.
4: C'è una profonda ipocrisia. Giorgia Meloni si accorge che l'aumento delle spese militari è insostenibile, rinuncia ai prestiti di oltre 10 miliardi di euro del SAFE, però non dice no al 5% sul PIL che Trump ci ha imposto, che significa 40 miliardi di euro all'anno nei prossimi 10 anni, per un totale aggiuntivo di 400 miliardi di euro. Ora Giorgia Meloni deve decidere cosa fare, se pensare all'Italia o dare credito e fare sponda ai ricatti di Trump. E poi c'è l'altra richiesta: la destra vuole flessibilità sulle energia. Facciamo capire a chi ci sta ascoltando che questo significa sostanzialmente più debito per diminuire le bollette. Ma chi paga questo debito? Lo pagano gli italiani. Allora la domanda che rivolgo: in questi anni, in 3 anni, le società energetiche hanno fatto oltre 70 miliardi di euro di profitti, i petrolieri in questi ultimi mesi hanno fatto dei profitti incredibili, ma per quale ragione non si prendono i soldi laddove qualcuno si è arricchito attraverso la guerra? C'è un problema molto serio, che a pagare in questo modo saranno due volte gli italiani.
5: In questo scenario non ci può essere anche uno strizzare un occhio alla destra estrema da parte di Meloni?
4: Questo è altamente probabile, ecco, a maggior ragione che il centrosinistra deve darsi un po' una mossa. Non è il tema del leader, il tema è che noi dobbiamo dire agli italiani, anche per conquistare quel voto che si rifugia sempre nell'astensionismo, cosa vogliamo fare degli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, cosa vogliamo fare per il lavoro che è sempre più povero, o gli inattivi che sono sempre più nella fascia giovanile, o sulla della sanità pubblica, o della questione energetica, che deve puntare ovviamente sulla grande questione delle rinnovabili per dare anche un grande supporto al tema del contrasto al cambiamento climatico.
1: Calci, pugni, schiaffi, vessazioni e violenze continue è il quadro abusante che sta emergendo dalla vicenda legata alla morte di una bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera a febbraio di quest'anno. Questa mattina è stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina, a sua volta accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Gli inquirenti hanno comunicato che nel cellulare di Iannuzzi sono state trovate foto della bambina con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla bambina di 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. La madre della bambina era già stata arrestata il giorno del ritrovamento del corpo perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. L'undicenne che ieri mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese. Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che avevano, sembra, compreso di cosa stesse parlando, molti like e le frasi come "dai, ci hai provato, buona fortuna". È solo l'ultimo di una serie di messaggi ambigui lanciati su TikTok dal ragazzino che ieri, mentre si filmava con una GoPro nel tentativo fortunatamente fallito di accoltellare suo professore di tecnologia, indossava una maglietta con scritto "me ne frego". Un caso che ricorda quello avvenuto a marzo a Trescore Balneare in provincia di Bergamo, quando un 13enne ha coltellato la sua insegnante di francese in diretta Telegram. Ne abbiamo parlato con Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
6: Invece di parlare di internet e dei social, di cui molti parlano, dobbiamo parlare del perché sempre più spesso abbiamo delle generazioni che esprimono il disagio impugnando coltelli. Cresciuto in una società pornografizzata dove tutte le espressioni delle tue azioni devono essere riprese e mandate in onda, fa parte della cultura terribile che gli adulti hanno creato di questa società.
7: Il fatto che sia uno di almeno 3 episodi simili avvenuti nell'ultimo periodo ci dice qualcosa anche sull'ambiente scolastico?
6: Grazie a Dio non abbiamo un aumento della criminalità giovanile così significativo. Certamente ci dobbiamo preoccupare di modalità attraverso le quali oggi il conflitto dei ragazzi, come dicevo prima, viene attraverso i coltelli. Oggi non abbiamo un conflitto generazionale, no? Non abbiamo un'aggregazione di ragazzi che contestano davanti a un sistema che in generale non si occupa di loro in nessun modo. Abbiamo casi isolati di disperazione e quindi qualcosa ci dice. Il problema per me è che, come al solito, appunto, parleremo di internet, parleremo di qual è il caso e nessuno darà voce oggi a un malessere delle nuove generazioni che emerge e che molte volte riguarda anche le loro esperienze scolastiche. Il tema è prendere queste situazioni estreme e cercare di capire. Si vedrà che oggi, come è già successo a Trescore Balneare, si dirà che è stata tutta colpa dei social e di internet e nessuno parlerà di che cosa sperimentano oggi i preadolescenti nell'esperienza scolastica.
1: Durerà fino a stasera alle 19:20 il blocco del traffico al Valico del Brennero, iniziato questa mattina alle 10:30 e per i camion alle 7:30. Lo stop è dovuto a una manifestazione ambientalista in Austria, a Matrei am Brenner. Gli abitanti di questa parte del Tirolo protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia. Si tratta di uno storico contenzioso dell'Austria con il nostro paese. Sentiamo Fabio Fimiani.
8: Negli ultimi 2 anni si è alzato lo scontro istituzionale tra Austria e Italia per il traffico dei tir al Valico del Brennero. La vertenza riguarda il peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti della Viptal, la Valle del Tirolo, dove transitano ogni anno 2,5 milioni di camion, soprattutto verso la Germania, di cui l'industria italiana è tra i principali fornitori. Dal 2024 l'Austria ha iniziato i blocchi unilaterali, i cosiddetti dosaggi dei transiti dei tir, oltre a blocchi notturni nei fine settimana. L'Italia ha presentato ricorso all'Unione Europea per la violazione del principio della libera circolazione delle merci e delle persone, per cui è attesa a breve la sentenza. Gli austriaci chiedono un incremento del trasferimento sui treni del traffico commerciale, anche in attesa del completamento del nuovo tunnel di base ferroviario del Brennero, 64 chilometri, previsto per il 2032. Vienna vorrebbe anche un aumento dei pedaggi, così da evitare i transiti di chi evita la Svizzera, dove i costi dei passaggi per i tir sono maggiori, oltre a mantenere il divieto di circolazione notturno per i camion e il limite di velocità di 100 km orari per tutti i mezzi.
1: Quinto Disability Pride oggi pomeriggio a Milano, ritrovo alle 17 in Piazza della Scala per arrivare al Castello Sforzesco. Una parata dell'orgoglio e ecologica alleata con i ciclisti, così ci racconta il portavoce Andrei Chaikin.
9: Orgoglio, di divertimento, di gioia. Oggi ci riuniamo per la quinta volta nel comune di Milano per il 5° Disability Pride Milano. Già la prima edizione nel 2021 ha visto una partecipazione di oltre 1000 persone, quindi speriamo che, abbattendo le barriere architettoniche, economiche, mentali che anche oggi tantissime persone con disabilità incontreranno nel proprio percorso per arrivare al Disability Pride, speriamo di radunare più persone possibile per sensibilizzare sia la cittadinanza sia darci coraggio e forza fra di noi persone con disabilità, perché ce n'è bisogno e c'è bisogno di un esempio per tutti quegli altri persone con fragilità fragilità e disabilità che purtroppo vivono l'isolamento sociale quotidianamente e non hanno forze o non hanno esempi per abbattere certo tipo di barriere, quindi noi ci siamo per questo.
1: È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin, aveva 104 anni, lo ha annunciato la moglie. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso, confrontandosi per tutta la vita con gli eventi storici, ha dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Sentiamo il servizio da Parigi.
10: Una vita, un secolo sarebbe il titolo di una biografia possibile di Edgar Morin, morto la notte scorsa a 104 anni, tanto il filosofo francese ha attraversato in prima persona, per così dire in prima linea, gli ultimi 100 anni che vanno dalla seconda guerra mondiale agli albori del 21 secolo. Una vita e un secolo cominciati a 20 anni, non da filosofo ma da partigiano, un'impronta che ne segneranno il cammino e l'orizzonte. Non avrà mai smesso, scrive il quotidiano Le Monde nel suo omaggio funebre, di pensare alla sua vita e di vivere il suo pensiero. Non sono di quelli che hanno una carriera, scriveva nel 1994 nel suo libro più autobiografico I miei demoni, ma di quelli che hanno una vita a pensare la complessità e a renderla intelligibile a noi non addetti ai lavori, semplici cittadini pensanti, una volontà, un'ambizione, per non dire una disciplina, chiamiamola popolare, che ne ha fatto nei decenni il filosofo francese più noto, riconosciuto e tradotto nel mondo, ultimo emblema di una generazione ormai leggendaria del pensiero francese, che va da Sartre e Camus a Foucault e Bourdieu, passando per Derrida, Lévi-Strauss, Barthes o Althusser, solo per citarne alcuni. Comunista critico dello stalinismo, eletto, si potrebbe dire, honoris causa tra i padri nobili della gauche, di volta in volta filosofo, ma anche sociologo, antropologo o ancora pensatore della scienza e della sua etica, tanto urgente quanto in pericolo. Edgar Morin non ha mai smesso di mischiare i saperi, le discipline, gli strumenti critici o le forme di trasmissione per allargare orizzonti, prospettive, pratiche e perché no speranze, restando, diranno i critici più refrattari, un inguaribile ottimista in un mondo di catastrofi. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Fabio Fimiani e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 15.30, grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.
11: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20 e alle 19.15.
12: Sabato 30 di maggio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Stefano D'Amore della chiesa valdese di Villar Pellice. In chiusura ascolteremo l'inno 186, Mi leverò e andrò dal Padre mio. Una registrazione del coro Semincanto. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Stefano Balliano della chiesa valdese di Coazze.
13: Dal secondo libro delle cronache, capitolo 30, versetti 18 e 19. Il Signore, che è buono, perdoni chiunque ha disposto il proprio cuore alla ricerca di Dio. E continuiamo con il Vangelo di Luca. Capitolo 15, versetto 20. Gesù racconta la parabola. Egli si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò.
14: C'era una volta un ragazzo che abitava con la sua famiglia in una bella casa circondata da alberi, prati, fiori e campi di grano. Il ragazzo viveva con il suo papà, suo fratello e tante persone che lavoravano per loro nei campi. Un giorno quel ragazzo decise di andare via da casa perché voleva fare tutto da solo e diceva che vivere in casa non era abbastanza divertente. Allora disse a suo papà: dammi dei soldi perché io voglio andare via. Il papà era tanto triste perché gli voleva molto bene, ma decise di dare dei soldi a lui, come all'altro fratello, poi lo abbracciò, lo salutò e lo lasciò partire. Il ragazzo partì con la sua valigia e i suoi soldini. Non sapeva bene dove andare, così cominciò a camminare. Cammina e cammina, per strada trovò un sacco di cose divertenti e pensò: ecco, farò tutto quello che mio papà non mi lasciava fare e mi divertirò un sacco. Trovò un signore che vendeva gelati e comprò un gelato grandissimo. Poi trovò un negozio di giochi e comprò una bellissima palla colorata. Poi vide le giostre e pagò con un altro soldo per fare un giro sul cavallino. Alla fine però si accorse che aveva finito tutti i soldi. «Come farò?» pensò. «Non ho più soldi neanche per comprarmi qualcosa da mangiare. Devo trovare un lavoro per guadagnare un po'». Il lavoro che trovò era quello di fare il guardiano dei maiali. Lo pagavano poco e il ragazzo aveva così tanta fame che aveva voglia di mangiare persino i semi che mangiavano i maiali. Allora ad un certo punto pensò: «Io torno da mio papà. Sicuramente sarà arrabbiato con me perché sono partito, ma non credo che mi manderà via. Potrei lavorare nei campi come fanno i suoi servitori e almeno mi darà da mangiare». Così si preparò un bel discorso di scuse e si mise in cammino per tornare a casa. Era ancora per strada, lontano da casa, quando suo papà lo vide, perché da quando era partito lo aspettava ogni giorno guardando sempre fuori dalla finestra. Il papà uscì di casa, gli corse incontro e felice lo abbracciò. Il ragazzo voleva chiedergli scusa, voleva dirgli il discorso che si era preparato, ma papà continuava a baciarlo e abbracciarlo. Non sembrava interessato alle sue scuse e urlava di gioia: «Mio figlio è tornato, mio figlio è tornato! Preparategli il vestito più bello che c'è, dategli un paio di scarpe nuove, dobbiamo preparare una grande festa, perché mio figlio era andato via e adesso è tornato, si era perso e ora l'ho ritrovato. Dio ti aspetta quando ti perdi e ti ama più di quanto tu pensi».

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
2: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
2: Inizio concerto ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinteresse.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yo, hey, that's it.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Dal talento a un sogno. Dalle quinte ai riflettori. Con la vostra Giulia, che poi sarei io. Nel 2013 esce True, l'album che cambia completamente la musica dance. Tim amava la musica in ogni sua forma e decide di mescolare elettronica, folk e country in modo che nessuno aveva mai osato fare prima. Nasce così Wake Me Up. Per realizzarla lui chiama Aloe Black, un cantante lontanissimo dal mondo EDM. Black raccontò che Tim non usava la voce come fanno normalmente i produttori. Lui aveva già in testa le melodie e i finali e iniziava subito a sperimentare per ottenere un'emozione precisa. All'inizio molti DJ criticarono il brano perché sembrava troppo diverso dalla dance classica, ma proprio quella differenza trasformò Wake Me Up in uno dei più grandi successi della storia della musica elettronica. Tim era così orgoglioso di questo disco che decise di presentarlo dal vivo all'Ultra Music Festival, il festival del EDM più importante del mondo. Il suo sogno era suonare con una vera band dal vivo. Così salì sul palco con musicisti country e folk davanti a un pubblico che si aspettava il classico set elettronico con la base e basta. La reazione fu durissima, fischi, critiche, persone un po' confuse. Ma quella che sembrava essere all'inizio un fallimento si trasformò poco dopo in una rivoluzione. Forse il pubblico aveva solo bisogno di tempo per capire ciò che Avicii aveva creato. Oggi quel momento viene considerato uno dei punti di svolta più importanti della storia della dance moderna. Nel frattempo però il successo stava consumando Tim. Tour continui, pressione costante, ansia, stress, problemi di salute aggravati anche dall'alcol. Dopo una pancreatite capisce che la situazione sta diventando pericolosa e prova a fermarsi. Inizia anche a prendere antidolorifici di nascosto per riuscire a salire sul palco e sorridere davanti a migliaia di persone che lo aspettavano. Nel documentario che è uscito su Netflix sulla sua vita, appunto True Stories, vediamo un ragazzo che continua a dire di stare male mentre intorno a lui si pensa soprattutto agli show, ai contratti, ai soldi che si perderebbero cancellando una sola data. Tour continui, passione costante e nel 2016, a soli 26 anni, decide di smettere tutto questo, di smettere definitivamente con i concerti live. Una scelta enorme. Dice chiaramente che la vita da tour lo stava distruggendo. Eppure, proprio dopo aver lasciato i palchi, sembra iniziare uno dei periodi più sereni della sua vita. Tim, Avicii, torna a fare musica per passione, crea una band con i suoi amici, si avvicina alla meditazione e alla spiritualità. I suoi amici raccontano che meditava per ore e che a volte annullava addirittura degli incontri o delle prove semplicemente perché aveva bisogno di ritrovare se stesso e per intere giornate lui meditava. Aveva iniziato anche a leggere Jung e stava cercando di capire il motivo di quel vuoto interiore che il successo non riusciva a colmare.

Abbiamo ascoltato Wake Me Up, un inno alla vita. Qui a un certo punto sentiamo dire: in tutto questo tempo stavo cercando me stesso e non sapevo di essermi perso. La canzone che abbiamo ascoltato presenta il protagonista di oggi. Ma partiamo dal fondo. Dovete sapere che il 20 aprile del 2018 il mondo della musica elettronica ha smesso di ballare. A Muscat, in Oman, moriva infatti Tim Berglin. Per tutti era Avicii, il re della console, il ragazzo da milioni di dollari e miliardi di stream. Ma dietro i festival, i tour mondiali, i successi planetari, si nascondeva un ragazzo introverso, fragile, che cercava semplicemente serenità. Tim nasce a Stoccolma, in Svezia. Da adolescente scopre un programma per produrre musica elettronica e inizia quasi per gioco a creare tracce house insieme a un amico conosciuto a scuola. Pubblicano musica online e inviano demo ai produttori e Tim arriva a spedire fino a 5 demo a settimana. Il nome Avicii deriva da Avicii, un termine buddista che indica il livello più profondo dell'inferno. Solamente che online questo nome era già stato preso e siccome era occupato lui aggiunge un'altra I alla fine e nasce così Avicii. Tim non sapeva cantare e non suonava strumenti in modo tradizionale, però aveva un dono rarissimo. Sentiva le melodie nella sua testa in modo chiarissimo. Quando chiamava cantanti o musicisti in studio, sapeva già esattamente che emozione voleva ottenere. Non era semplicemente un DJ che schiacciava tasti su una console. Lui ideava ogni singola melodia delle sue canzoni. Per questo, tanti artisti di fama mondiale iniziarono a chiedergli di produrre i loro brani. La svolta arriva in realtà nel 2010 con Levels. Sicuramente l'avrete sentita in radio, nei club, negli stadi. È un pezzo diventato immortale. Il campionamento della voce deriva da un brano, Soul di Etta James e ancora oggi, dopo 16 anni, continua a essere suonato ovunque nel mondo. In un'epoca in cui tutto passa velocemente, lui era riuscito davvero nel suo sogno, creare musica senza tempo. Avicii viene considerato uno dei più grandi innovatori della musica dance ed elettronica moderna. David Guetta, simbolo della dance contemporanea, disse che Avicii aveva cambiato per sempre il genere. Raccontò anche che quando ascoltò per la prima volta Wake Me Up, rimase sconvolto dal talento di Tim. Lo definiva un genio, incapace di capire come riuscisse a creare melodie così potenti e immediate. Ma dietro il successo mondiale c'era già un ragazzo molto insicuro. Tim aveva paura di parlare in pubblico, nonostante si esibisse davanti a decine di migliaia di persone. Lui era introverso, ossessionato dalla perfezione e poteva lavorare per settimane sulla stessa canzone, modificando dettagli che in realtà agli occhi degli altri erano quasi invisibili. Eppure quella sensibilità era proprio ciò che rendeva unica la sua musica. E ora ascoltiamo Night, la prossima canzone.

Mio padre mi ha detto: un giorno lascerai questo mondo, quindi vivi una vita che verrà ricordata. Forse questa frase riassume meglio di tutte chi era davvero Tim Bergling. Nonostante fosse uno degli artisti più famosi del pianeta, dentro continuava a sentirsi perso. Lui stesso raccontava che cercava libertà, ma che nemmeno il successo riusciva a renderlo davvero felice. Chris Martin, dei Coldplay, però parlò spesso della sua incredibile sensibilità. Disse che Tim aveva una capacità rarissima a trasformare emozioni profonde in melodie semplici ma potentissime. Insieme lavoravano a Even, una canzone diventata ancora più emozionante soprattutto dopo la morte di Tim. Nel 2018 Avicii parte per un viaggio in Oman. Viaggiare era una delle cose che amava di più: scoprire il mondo, culture diverse e nuovi luoghi. Nessuno si preoccupava particolarmente della sua partenza, ma purtroppo da quel viaggio noi sappiamo che non tornerà più. Il 20 aprile 2018 viene infatti trovato morto nella sua camera di hotel a Muscat e aveva solamente 28 anni. Dopo la sua morte, la famiglia crea una fondazione dedicata alla salute mentale. In Svezia, infatti, Tim è diventato un simbolo nazionale. Per commemorarlo, Wake Me Up è stata persino suonata in una versione orchestrale durante il cambio di guardia reale svedese. La cosa più triste è questa. Tim voleva semplicemente fare musica. Il suo sogno era creare melodie che restassero nel tempo e che toccassero il cuore delle persone. E beh, ci è riuscito. Ma mentre il mondo proteggeva il fenomeno Avicii, forse nessuno stava davvero proteggendo Tim. I've learned to slam on the brake.

Abbiamo ascoltato una canzone, Waving Through a Window, che, come avrete notato, non è di Avicii, ma bensì del musical Dear Evan Hansen. C'è un collegamento molto forte tra Avicii e questo musical. Entrambi raccontano una generazione iperconnessa, ma profondamente sola. In musica esiste un concetto chiamato happy sad, melodie energiche e apparentemente felici che nascondono testi malinconici e dolorosi, ed è quello che Avicii faceva continuamente. In brani come Level, Sesso S o Wake Me Up, il ritmo qui ti spinge a ballare, ma nei testi trovi smarrimento, ansia e continua ricerca di sé. La stessa cosa accade in Waving Through a Window. La musica è incalzante, quasi pop, radiofonica, ma il testo parla di un ragazzo che si sente invisibile, che batte sul vetro senza che nessuno lo ascolti davvero. E qui nasce il parallelismo più forte. Evan guarda al mondo attraverso finestre e schermi sentendosi escluso. Tim allo stesso modo guardava al mondo da dietro una console, da dietro i vetri degli studi di registrazione o degli schermi giganteschi dei festival, mentre davanti a lui in realtà c'erano 50.000 persone che lo idolatravano. Eppure, nei documentari raccontava di sentirsi profondamente solo, e questa cosa emerge molto anche dai diari che ha scritto e che ci ha lasciato. Anche musicalmente esiste un legame interessante. Il compositore di Dear Evan Hansen, Justin Paul, ha dichiarato che Waiting Through a Window è influenzata dalla struttura del pop contemporaneo. In fondo, sia Evan che Tim rappresentano lo stesso paradosso moderno: essere costantemente connessi e allo stesso tempo sentirsi invisibili. Per entrambi la musica diventa l'unico modo per gridare al mondo che loro sono lì veramente.

0: Come detto all'inizio, oggi non abbiamo parlato di un cantante o delle solite figure di cui analizziamo l'ascesa, no? Ma abbiamo parlato di un DJ, appunto, Avicii. Un DJ che già da bambino era molto introverso. Pensate che nei documentari lui racconta che bullizzava gli altri bambini, ma semplicemente non perché fosse un bambino cattivo come tanti lo vedevano, ma per la sua insicurezza. Ed è la stessa insicurezza che poi si è riversata in questa fama che lo ha travolto, di cui non è riuscito forse a stare al passo. La cosa interessante è che oggi molti di noi magari ascoltano le sue canzoni senza sapere chi ci sia realmente dietro. Magari quando si tratta di DJ noi ascoltiamo la musica, ma non abbiamo in mente nulla della persona che produce, che canta. E spero che oggi qualcosa di Avicii vi sia rimasto. Noi ci vediamo nella prossima puntata di Saremo Famosi e se volete commentare la puntata di oggi potete farlo al 328-8757-845. Ciao a tutti! Saremo Famosi! Dal talento a un sogno. Dalle quinte ai riflettori. Con la vostra Giulia, che poi sarei io.
1: Vibes, Video Backbeat Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE.
1: Vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Le 15:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
2: Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore tre donne sono state vittime della violenza di mariti e compagni. A Ferrara un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. È successo la scorsa notte, l'uomo, il 52enne Vladimir Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, 50 anni. E poi in provincia di Catania un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie 49enne picchiandola con violenza e ferendola gravemente. È stata la figlia della coppia a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla violenza insieme ai suoi fratelli. La donna è stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata. E poi infine nel Viterbese un uomo ha picchiato e tentato di strangolare la compagna che è stata salvata dai carabinieri intervenuti per le richieste di aiuto della moglie.
1: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhzhia in due diverse ondate di raid. Un drone ha colpito un impianto industriale causando un incendio che ha provocato almeno una vittima. Kiev da parte sua rivendica la distruzione di due caccia russi e di un sistema missilistico nella regione russa di Rostov. In Spagna, intanto, il governo Sanchez ha convocato l'ambasciatore di Mosca in segno di protesta dopo l'incursione di un drone russo in territorio rumeno.
2: Nel sud del Libano, due militari libanesi sono rimasti feriti questa mattina in seguito ad un attacco israeliano. Solo poche ore prima si era chiuso a Washington un incontro diretto tra funzionari militari libanesi e israeliani, il primo colloquio di questo genere da decenni. Per i mediatori statunitensi è stato un incontro costruttivo, la delegazione di Beirut ha invece espresso delusione perché il confronto non avrebbe portato a nessun progresso sul cessate il fuoco globale. Tel Aviv intanto oggi ha ordinato l'evacuazione di altri 7 villaggi libanesi e poco fa ha annunciato di aver intercettato un drone lanciato da Hezbollah sul nord di Israele.
1: I colloqui tra Stati Uniti ed Iran proseguono, lo ha assicurato poco fa il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth da Singapore, dove si trova in visita ufficiale. La Casa Bianca non ha ancora risposto ufficialmente all'ultima proposta di accordo di Teheran, ma Hegseth ha garantito che il presidente Trump deciderà presto. L'esercito iraniano intanto ha confermato l'abbattimento di un drone statunitense e anche di aver autorizzato una ventina di navi cariche di fertilizzanti ad attraversare lo stretto di Hormuz.
2: Il corpo senza vita di un ragazzo di 15 anni è stato recuperato dalle acque del torrente Crostolo a Rivalta Reggio Emilia. Il ragazzo si era tuffato e non era più riemerso dall'acqua. Il giovane si trovava insieme ad un gruppetto di amici. Sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco, per ora non si sa nulla di più su quanto accaduto.
1: Centinaia di persone, nonostante il grande caldo, hanno partecipato oggi a Firenze all'apertura del nuovo ponte sull'Arno, intitolato alle sorelline Caterina e Nadia Nencioni, uccise nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 nella strage mafiosa dei Georgofoli.
2: Intimidazioni e minacce via social contro Antonio Sabino, sindaco di Quarto, comune flegreo del Napoletano. Le minacce sono arrivate dopo la demolizione del silos dell'ex cementificio che era stato confiscato dalla procura antimafia ai clan Nuvoletta Polverino e oggi acquisito al patrimonio dei beni confiscati del comune di Quarto. L'area dell'ex cementificio dovrebbe essere trasformata in un centro polivalente culturale con un teatro all'aperto.
1: Traffico contenuto al Brennero sia verso nord che verso sud, dove è in corso sul versante austriaco una manifestazione ambientalista. Gli abitanti di questa parte del Tirolo protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia. Le 15:34 minuti per il momento è tutto, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.
3: Zigo Zago Show. il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
4: Ma lo spieghiamo per il pubblico, lo Zigo Zago Show è uno spettacolo, è un varietà che spacca, distrugge i libri, distrugge la trama, vero Matteo?
3: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
5: Il cane ha varcato il perimetro! Il cane ha varcato il perimetro! Il cane ha varcato il perimetro!
6: L'oggetto preferito da tutti i cani del mondo! La palla!
3: Oh no. Sabato alle 21.30 su RBE TV.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
8: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
3: Inizio concerto ore 21.
8: Per dettagli e prenotazioni, info @ abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano. Tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine vi ricordiamo che fino alle 14 di oggi e dalle 9 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma la canción.

0: 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhia. Lo denunciano le autorità russe che controllano il sito. L'esplosione avrebbe perforato la struttura causando danni all'edificio delle turbine. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano normalmente, che i livelli di radiazione sono nella norma e che non si segnalano danni critici e vittime o feriti.
1: In Libano sono almeno 5 le vittime solo oggi degli attacchi israeliani che hanno preso di mira una decina di località nel sud del paese, nella valle della Bekaa. Molte delle vittime erano civili in fuga dopo gli ultimi ordini di evacuazione diramati oggi dall'esercito israeliano. Tel Aviv intanto annuncia che sta preparando un ulteriore ampliamento delle operazioni militari. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 morti. Quasi 1000 i palestinesi uccisi dall'inizio del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre.
0: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. L'indagine è nata da segnalazioni ricevute dai carabinieri della stazione del comune dell'Interland, è in corso e riguarda abusi recentissimi.
1: Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore 3 donne sono state vittime della violenza di mariti ed ex compagni. A Ferrara l'episodio più grave: un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, 50 anni.
0: Manifestazione degli attivisti di Extinction Rebellion in Piazza dell'Esquilino a Roma, la piazza simbolicamente occupata con centinaia di tende, installate una grande terra e un missile con le caricature di Donald Trump e Giorgia Meloni, immediatamente strappate dalla polizia per ordine del questore. In un comunicato gli attivisti di Extinction Rebellion scrivono che questa è l'idea di democrazia e libertà di espressione del governo Meloni, una semplice caricatura e un messaggio sarcastico fanno così paura.
1: I sindacati dei trasporti di CGL, CISL, UIL, UGL Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato uno sciopero per giovedì 11 giugno, sciopero nazionale di 8 ore dalle 9 alle 17. I sindacati accusano il governo di aver ignorato le loro richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie per l'Intercity, dove, secondo le organizzazioni sindacali, è emersa la volontà del Ministero delle Infrastrutture di suddividere le gare in diversi lotti non equivalenti anziché in un unico lotto.
0: Le 17.34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 19.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: tre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jazz rock, carcere rock e jazz e funk, carcere dub, carcere punk rock, carcere e alternative rock. La scorsa settimana eravamo a Roma con Mannarino. Oggi voliamo dall'altra parte del mondo. Siamo in Australia, ma in verità siamo in giro per varie parti del mondo. La nostra storia di oggi, infatti, inizia da New York.
0: A New York, al 49 West della 44esima strada, tra la Quinta e la Sesta Avenue, nel cuore di Manhattan, si trova un albergo. È un albergo affascinante e raffinato che fu progettato dall'architetto Harry Mulliken dello studio Mulliken & Muller e aprì i battenti nell'ottobre dell'anno 1900. Un albergo bellissimo che presenta solo un piccolo inconveniente.
1: È un gioiello storico di New York, oggi membro del prestigioso circuito Small Luxury Hotels of the World. All'atmosfera sofisticata da vecchia New York unisce un'anima artistica ribelle. Pur trovandosi a pochi passi da Times Square, conserva quel carattere intimo e discreto che gli conferiscono una personalità davvero unica. Tuttavia, esso presenta un piccolo inconveniente.
0: Tante cose sono accadute tra le sue mura, tanta storia è passata per quelle stanze. James Dean vi ha vissuto per un lungo periodo all'inizio degli anni 50. Anni prima era addirittura divenuto la sede del National Council of the Arts, l'organismo del governo federale statunitense che suggerisce gli indirizzi da adottare nelle politiche artistiche e culturali. All'inizio degli anni Ottanta i Clash, che avevano scelto questo albergo come loro base newyorkese, trovarono tra quei divani l'ispirazione per alcune delle loro pagine più celebri, a partire da Rock the Casbah. Se non ci fosse quel piccolo inconveniente.
1: Nell'ottobre del 1986 lui alloggiava lì, con la sua band. Era appena arrivato dall'Islanda. Quella sera era in programma un concerto. Ma fu arrestato mentre cercava di procurarsi dell'eroina ad Alphabet City, il quartiere dell'East Village. Fu portato in carcere e, come sempre accade, gli chiesero se voleva fare una telefonata.
0: Ma quel bellissimo albergo dove alloggiava con il suo gruppo aveva un piccolo inconveniente. Il suo nome era difficilissimo da pronunciare. Era l'Iroquois Hotel, intitolato agli Irochesi, una popolazione di nativi americani. Quando mi hanno chiesto se volevo fare la mia telefonata, racconterà in seguito, non riuscivo a dire correttamente il nome dell'hotel. È un nome difficile da ricordare, soprattutto mentre sei in cella con altri 20 criminali. Quindi non sono riuscito ad avvisare la band.
1: Mick Harvey, polistrumentista della band e suo grandissimo amico, lo cerca in giro per la città. Chiama gli ospedali, le centrali di polizia. E finalmente riesce a trovarlo in galera, dopo 2 giorni trascorsi là dentro. Lo va a prendere con in mano una stecca di sigarette. La cosa che desideravo di più in quel momento, racconterà. Ma per il concerto non c'è ormai più nulla da fare.
0: Mentre era in cella, racconterà ancora, qualcuno gli aveva chiesto una sigaretta. Lui gliel'aveva subito offerta. Un altro detenuto gli si era avvicinato e, prendendolo da parte, gli aveva spiegato: «Non devi mai regalare le sigarette, amico. Devi venderle, se no nessuno avrà rispetto per te».
1: Così ho cominciato a chiedere $1 a sigaretta e sono diventato il re della mia cella. Pochi giorni dopo, il novembre del 1986, uscì l'album dal titolo «Your Funeral, My Trial». È il 4º album in studio con i Bad Seeds, un disco scuro, blindato, pieno della sua eroina, un disco che lui amò molto. In questa canzone, un uomo chiuso in un carcere rappresenta tutti i demoni nella coscienza dell'artista. Ci ascoltiamo Jack's Shadow, ovviamente Nick Cave.

0: Jack Shadow, siamo con Nick Cave in questa puntata di Jailhouse Rock. Come abbiamo detto, questa canzone è tratta dal quarto album in studio della band Nick Cave and the Bad Seeds, una band che è nata a Melbourne, in Australia, nel 1983. Fondamentale ovviamente nella band Mick Harvey, che abbiamo già citato, fondamentale anche il chitarrista Blixa Bargel, presente fin dall'inizio, chitarrista tedesco. Entrambi oggi non sono più nel gruppo. Nick Cave, classe 1957, il frontman e la voce di Nick Cave and the Bad Seeds. Fino alla formazione di questa band, come abbiamo detto, nell'83, era il frontman della band post-punk australiana che si chiamava The Birthday Party e che era stata attiva a partire dal 1977, con cui aveva pubblicato quattro album in studio. Con i Bad Seeds ne pubblicherà 18, anche se appunto con vari cambi di line-up. Abbiamo già detto, Mick Harvey non è più con loro. Nick Cave ha anche una carriera solista che si compone di un album in studio firmato insieme a Warren Ellis, altra figura fondamentale nella vita dell'artista, un album uscito nel 2021 e si compone di altre cose, tra cui 11 colonne sonore. Altre volte Nick Cave, oltre a quella che abbiamo raccontato in apertura, ha avuto problemi con la giustizia per motivi legati alla droga, tra l'altro una vita stravolta dalla tragedia di ben due figli morti. Nato in Australia, ma dopo l'Australia ha vissuto in tante parti del mondo: Londra, Berlino, il Brasile. Una musica oscura, una musica pregna di un'estetica gotica, la musica veramente dell'Apocalisse, fin dal primo album in studio a nome Nick Cave and the Bad Seeds, che è del maggio 1984, quindi esattamente 42 anni fa. Il titolo è From Here to Eternity. L'anno dopo, l'85, arriva The Firstborn is Dead e l'anno dopo ancora, si viaggia quindi a ritmi serrati, 1986 arriva Kicking Against the Pricks.
1: E arriviamo così al disco sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock, Your Funeral, My Trial, anch'esso del 1986. Il quinto album in studio della band Nick Cave and the Bad Seeds si chiama Tender Prey ed esce nel settembre del 1988. Contiene questo struggente capolavoro: un uomo condannato alla sedia elettrica, la sedia della misericordia. Questa è The Mercy Seat.

0: The Mercy Seat, siamo con Nick Cave and the Bad Seats in questa puntata di Jailhouse Rock. Adesso entriamo in carcere, ma non ancora con il giornale radio dal carcere. Lo facciamo con un libro uscito nei giorni scorsi per il Libraggio Editore, che si chiama La pena oltre la pena, sottotitolo La doppia condanna delle donne in carcere. Spesso le donne vivono un isolamento nell'isolamento, una pena dentro la pena. A scriverlo sono Susanna Ripamonti e Roberta Ghidelli, e noi abbiamo raggiunto Susanna Ripamonti, che da tantissimo tempo opera dentro il carcere di Bollate. Ci racconterà lei come. Abbiamo voluto chiederle notizie di questo libro. Sentiamo che cosa ha detto Susanna Ripamonti su questo e su altro ai microfoni di Jailhouse Rock. Susanna Ripamonti, questo libro, La pena oltre la pena, nasce da una tua diretta esperienza nel carcere di Bollate. Ci racconti qual è il tuo lavoro dentro quell'istituto?
1: Il mio lavoro nel carcere di Bollate è sempre ruotato attorno a Carte Bollate, il periodico delle persone detenute della seconda casa di reclusione di Milano. Io ci lavoro dal 2007, ma il giornale esiste ormai da circa 25 anni e in tutto questo tempo non ha mai interrotto la propria attività, pur essendo esposto alla fragilità dell'economia carceraria e vivendo di autofinanziamento.

0: e non avendo nessun contributo esterno a parte le donazioni dei nostri lettori. Anche questo libro, La penultima della pena, serve a finanziare carte bollate, dato che con la casa editrice Il Libraccio abbiamo concordato che tutti gli incassi fossero destinati al giornale. Credo che questa longevità, abbastanza rara per un giornale carcerario, sia dovuta principalmente proprio al senso di appartenenza dei detenuti che fanno parte della redazione, che la considerano un loro spazio, un loro strumento di comunicazione. Ecco, la redazione ora è composta da circa 25 persone, dato che oscilla perché fortunatamente i detenuti escono, se non per fine pena, perché accedono a misure alternative, questo a bollate avviene con più frequenza che in altre carceri. Carte bollate è un giornale di informazione dal carcere e sul carcere, ma non solo. Oltre a me ci lavorano altri 5 colleghi, tutti giornalisti, con una lunga esperienza alle spalle, e negli anni abbiamo promosso parecchie iniziative. La più importante, direi, è quella di aver stilato la prima bozza della Carta di Milano, che è un codice deontologico che regola l'informazione sul carcere e che su nostra sollecitazione è stata poi approvata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. È un codice quindi che indica le norme a cui devono attenersi i media quando si parla di carcere e delle persone che lo abitano. Abbiamo frequenti contatti con le università, con le scuole di giornalismo e con l'ordine dei giornalisti, per i quali svolgiamo un ruolo di formazione. Abbiamo organizzato mostre e attività che ci consentissero di portare il carcere all'esterno, e diciamo che il nostro impegno è quello di informare, ma anche di formare e di contribuire a creare una nuova cultura del carcere.
1: Tu hai scelto di dedicare un libro alle donne detenute. A Bollate c'è una grande sezione femminile. Ci racconti dal tuo luogo di osservazione quali sono i principali problemi e le principali differenze della detenzione vissuta dalle donne rispetto a quella vissuta dagli uomini?
0: Beh, si dice sempre, o perlomeno lo dice l'istituzione, che i numeri penalizzino le donne detenute e che proprio per il fatto che da sempre sono poche, attualmente sono 2008, pari al 4,4% della popolazione carceraria, l'attenzione, la progettazione, le risorse sono tutte rivolte a quel 96% di persone detenute che è maschio, e le donne restano quindi una minoranza discriminata. Ma il punto è che pure nel carcere in cui è concentrato un numero rilevante di donne, c'è la stessa incapacità istituzionale di pensare il carcere al femminile, tenendo conto proprio della specifica sofferenza delle donne, delle loro differenti esigenze. Sono discriminate a partire dalle opportunità, che non sono mai pari, nella scuola, nella possibilità di scegliere lavori professionalizzanti, nelle attività culturali. Per le donne l'offerta è sempre meno qualificata, e anche se per esempio per il lavoro i tassi occupazionali sono anche superiori a quelli maschili, dal punto di vista della qualità sono svantaggiate. Questa differenza oggettiva si aggiunge un atteggiamento paternalistico da parte dell'istituzione e spesso stigmatizzante. Comportati bene, pensa ai tuoi figli, un atteggiamento su cui si innesta tutta la retorica della cattiva madre, l'idea della pena come espiazione non solo del reato commesso, ma anche di un comportamento amorale. C'è poi il dato soggettivo di cui tenere conto, ed è il differente modo di vivere la detenzione tra maschi e donne. Gli uomini spesso affermano: il carcere lo vivi o lo subisci, e loro scelgono di viverlo sfruttando tutte le opportunità che può offrire. Lo considerano una tappa inevitabile perché ha scelto di vivere nell'illegalità. Qualcuno lo definisce addirittura un rischio di impresa. Diciamo che insomma se ne fanno una ragione. Ovviamente non sto dicendo che per loro sia una passeggiata e il numero dei suicidi, che sono prevalentemente maschili, è una spia evidente del loro malessere, ma, e naturalmente sto generalizzando, hanno una maggiore capacità di adattamento. Le donne invece no, il carcere lo subiscono, lo considerano una sorta di tempo sospeso e lo rifiutano tirando fuori tutto il loro malessere, ribellandosi, adottando comportamenti conflittuali. Questo naturalmente è visto come una forma di insubordinazione, per cui sono considerati ingestibili. Forse dovremmo invece considerarlo come una forma di salute mentale. Come si fa ad accettare la mutilazione degli affetti, l'annullamento della propria identità, la cesura netta con ciò che si era? Pensare il carcere al femminile credo che voglia dire tener conto di queste differenze e non limitarsi a sedare il disagio con dosi massicce di psicofarmaci, che nei reparti femminili sono distribuiti come caramelle, o prendere misure maggiormente restrittive col pretesto che le donne non sanno gestire maggiori spazi di libertà.
2: Senti, Susanna, nel libro vi ponete una domanda fondamentale, una domanda che ha accompagnato secoli di riflessione sul tema: perché le donne delinquono meno degli uomini? Voi lo avete chiesto direttamente alle donne di Bollate. Che cosa è emerso?
0: Sì, nel libro abbiamo affrontato da diversi punti di vista il tema della minore incidenza della criminalità femminile e ne abbiamo parlato anche con le donne della redazione di Carte Bollate. Diciamo che la tesi prevalente è che la cultura patriarcale permea anche i modi dell'agire criminale, dunque anche nell'illegalità le donne hanno un ruolo subalterno, più marginale. C'è anche l'idea che tra le donne ci sia una minore predisposizione alla violenza, mentre per quanto riguarda l'atteggiamento della magistratura ci sono due diverse interpretazioni. Alcune ritengono che proprio in virtù del loro ruolo più marginale le donne commettano reati più lievi, abbiano quindi condanne che consentono più facilmente l'accesso a pene alternative al carcere. Dall'altro, al contrario, c'è chi sostiene che le donne siano maggiormente penalizzate perché nella valutazione del magistrato incide anche una squalifica sociale e morale. L'idea dominante è che le donne in carcere sono una percentuale minima, non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché anche in questo caso appunto prevale una mentalità patriarcale per cui l'uomo delinque e la donna sta a casa e si occupa dei figli. Ma anche in questo occuparsi dei figli c'è un ruolo non secondario della donna, che è quello della trasmissione di valori, o meglio di disvalori, che giustificano o forgiano l'agire criminale. Per altre il patriarcato è una concausa, ma c'è anche una minore predisposizione alla violenza fra le donne, pur con tutte le eccezioni che confermano la regola. Il fenomeno che emerge, dicono, è il femminicidio e non il contrario. Pareri discordanti anche sul fatto che l'emancipazione femminile sia un deterrente all'illegalità. Alessandra, per esempio, dice il fatto che la donna trovi maggiore gratificazione e autonomia nel lavoro è qualcosa che la tiene lontano dal crimine, cioè sei già un posto al sole perché dovresti delinquere. Laura invece ritiene che il fatto che le donne delinquano meno non è una variabile dipendente dal grado di emancipazione, dato che costante nel tempo, piuttosto che esista una sorta di protezione, di chevalerie, per cui la giustizia tende ad essere più clemente, più elastica con le donne, soprattutto se sono madri, e che il ricorso al carcere si limiti quindi ai casi più eclatanti.
1: Ma quindi alla fine cosa si dovrebbe fare per affrontare realmente il tema della detenzione femminile?
0: Io credo che l'amministrazione penitenziaria abbia gli strumenti e le conoscenze per affrontare adeguatamente il problema della detenzione femminile, come pure di quella maschile. Quello che manca è la volontà. Già nel 2008 il Ministero della Giustizia fece un'indagine approfondita per promuovere una serie di interventi per migliorare la gestione del trattamento penitenziario, con riferimento proprio alla specificità della condizione detentiva delle donne. L'obiettivo era quello di sviluppare una progettualità consapevole delle differenze di genere. Al termine di una lunga indagine, il gruppo di lavoro giunse a questa conclusione, è che la donna detenuta si trova a vivere una realtà fatta e pensata nella struttura, nelle regole, nelle relazioni e nel vissuto da e per gli uomini. Purtroppo, come spesso succede, a fronte di un'analisi lucida, precisa, queste indicazioni rimasero lettera morta.
2: Era Susanna Ripamonti ai microfoni di J-Laus Rock e noi torniamo a Nick Cave and the Bad Seeds. Push the Sky Away esce nel 2013, è il 15° album in studio della band. Da qui arriva Jubilee Street.

Streets, ancora con Nick Cave in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso entra in carcere come ogni settimana con il giornale Radio dal Carcere. Prima però facciamo un appello. Ci chiedono dal carcere di Como un aiuto per rimettere in piedi la sala musica. La sala musica che in questo momento versa in condizioni inutilizzabili, ha bisogno di strumenti, ha bisogno di strumentazione di qualsiasi tipo per fare musica. Se quindi avete strumenti che non usate più o volete fare una donazione al carcere di Como per questo fine specifico, fatela tramite noi. Potete scrivere a segreteria@antigone.it e saremo noi a mettervi in contatto con il carcere di Como. E adesso arrivano le notizie della settimana, come sempre, da Roma Rebibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Un'ora, vi chiediamo solo un'ora, ma non diaria. Ne sentivamo parlare da un po', ma ieri è uscita la notizia nelle pagine di uno dei quotidiani nazionali più conosciuti. È così che abbiamo avuto la certezza che un'associazione che si batte per i detenuti, d'intesa e in collaborazione con due università, ha dato via ad un'intelligenza artificiale dedicata a chi è privato della libertà. Un'intelligenza artificiale con un bot che risponde alle domande, esattamente come quelli che voi usate dal vostro computer o dai cellulari. Questo sistema è stato addestrato con un obiettivo rilevantissimo. Permette, fra le altre cose, di calcolare per ogni detenuto quanti sarebbero i giorni di riduzione della pena base alla legge Torreggiani, quella che si applica per le condizioni di detenzione disumane, cosa che a Re Bibbia conosciamo fin troppo bene. I volontari che curano questo corso hanno testato questa intelligenza artificiale e ci hanno detto che sembra molto accurata, soprattutto non inventa le cose, con un problema però. Un enorme problema. Per analizzare la situazione di ogni singolo detenuto, l'intelligenza artificiale ha bisogno di conoscere nel dettaglio la situazione del singolo. Data di inizio della detenzione, metri quadri della cella, distanza dalla cella alla doccia, condizioni di salute, eccetera, eccetera. Dati che non dovrebbero essere conservati, che certo potremmo affidare ai nostri apparenti, per chi ce l'ha. Ma si tratta di un elenco sterminato di informazioni che spesso ci si dimentica di comunicare. Noi, lo sapete, non abbiamo accesso alla rete. È un privilegio concesso solo a chi frequenta i corsi universitari, limitato alle lezioni online. Ed ecco spiegato il titolo di questa notizia. Chiediamo solo un'ora, non un'ora diaria in più. Chiediamo un'ora, non di più, di accesso ai computer connessi alla rete. Controllati dagli assistenti, certo, ma chiediamo solo la possibilità di accedere a quello strumento rapidamente per capire a quali diritti avremmo accesso. Non è una richiesta da esaltati, basterebbe un po' di buonsenso. Redazione Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock.
2: Dove la medicina non vuole arrivare. Si commette reato, si entra e si paga per ciò che si deve pagare. Prassi burocratiche di entrata, a volte anche umilianti, come per il genere transex. Poi c'è la visita medica e i prelievi del sangue, per constatare tutto quello che hai, anche patologie o assunzioni di ormoni. E qui arriviamo ad un breve discorso e deplorevole. In questa istituzione carceraria, dove la sanità non solo nel genere maschile si rifiuta il cosiddetto aiutare, ma anche nel genere transex, dove un endocrinologo si è rifiutato di essere il nostro medico, non aiutandoci a poter assumere ormoni che per legge ci aspettano. Quindi, in conclusione, per 8 mesi non c'è l'endocrinologo. Da 8 mesi non assumiamo i farmaci a noi dovuti, sia per livello fisico che psicologico. Chi può, ha la fortuna di avere soldi in carcere, con una domandina può comprarli per poi poterli assumerli. Ma chi è nuova e non ha soldi, cosa deve fare? Ora datemi voi le vostre risposte, commentando in finale che anche noi transgender siamo persone. Barbara G8, transex.
3: Dal carcere di Bollate, quando la musica è vita. Oggi parleremo di Fabrizio De André.
4: Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
3: Buon pomeriggio amici ascoltatori, ci troviamo presso la Biblioteca Centrale della Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate. Mi trovo in compagnia di Alessandro Cozzi.
5: Buonasera a tutti.
3: Che assieme a Roberto Chiaro ci ha presentato questo recital musicale sul tema della spiritualità inerente Fabrizio De André.
5: Naturalmente, perché il mio amico Roberto Chiaro è un cultore di De André e quindi performer di quelle canzoni, di quella musica da tanti anni. noi ne abbiamo parlato molte volte, abbiamo deciso di mettere insieme uno spettacolo in cui le canzoni di De André e in questo caso soprattutto quelle del famosissimo album La Buona Novella e testi che sono andato a cercare per commentare questa continua ricerca che De André condusse per tutta la sua vita della dimensione spirituale.

0: Noi avevamo fatto l'anno scorso un'altra prova con un recital che avevamo intitolato Cantiamo l'amore, in cui avevamo scelto alcune canzoni di De André sull'argomento dell'amore. Quest'anno invece abbiamo fatto questo affondo che è stato un po' più impegnativo perché il tema della spiritualità e della ricerca di questa dimensione per De André è stato tutta la vita. Tu pensa che sulle sue 130 canzoni si cita 95 volte la parola Dio,
1: Dio, e
0: quindi
1: quindi direi
0: è
1: che
0: senz'altro un argomento che gli stava a cuore. Un Dio che non è mai quello ufficiale di una religione strutturata, ma che comunque al quale lui ha cercato di arrivare per tante vie.

0: Beh, è davvero intensa questa interpretazione di Maria di De André che abbiamo appena ascoltato. E nella parte conclusiva del vostro recital, tu naturalmente hai parlato, citato e letto del suo rapimento, suo e di Dorighezzi, che
1: Sì,
0: poi si è fortunatamente
1: infatti.
0: risolto bene.
1: Perché fa parte di questo momento di ricerca. Fabrizio De André dichiarò in questa intervista famosa, quando finalmente l'episodio del rapimento si era concluso ed erano stati liberati, non solo raccontando la sofferenza e il peso di questa carcerazione che ce lo rende anche fratello per certi in certo senso,
0: Sì.
1: ma racconta come in quel buio, in quel silenzio, in quella solitudine abbia sentito che Dio c'era. E ho voluto leggere quel breve passaggio in cui lo dichiara perché era, secondo noi, il miglior modo per concludere questa ricerca che abbiamo condotto attraverso il recital, perché De André, la cosa che ci lascia a distanza di tanto tempo è che in quella ricerca poi lo ha trovato, cioè non è una
0: Quindi
1: ricerca senza scopo, è una ricerca che ha avuto un risultato.
0: amici, come dicevamo, il tempo è tiranno, purtroppo siamo in chiusura di questa bella intervista, quindi ringraziamo Alessandro
1: Grazie a
0: Cozzi
1: tutti voi. Ci
0: e naturalmente noi auspichiamo che ci sia una terza edizione
1: sarà, ci sarà, ci stiamo lavorando. Titolo provvisorio sulla cattiva strada.
0: sulla
1: Parliamo di
0: cattiva
1: noi.
0: strada, bellissimo. Salutiamo Susanna Marietti, Patrizio Gonnella e J Laus Rock, Radio Popolare, noi vi salutiamo dal carcere di Bollate.
1: Grazie
0: Ciao.
1: e arrivederci. Ciao a tutti.
2: Il GRC, il giornale radio dal carcere, ricordo ancora, se avete strumenti o strumentazione musicale da donare al carcere di Como, hanno bisogno per rimettere in piedi la loro sala musica. E lasciamo per un momento il gruppo Nick Cave and the Bad Seeds, andiamo dal Nick Cave solista, andiamo a quel disco che ha pubblicato insieme a Warren Ellis nel 2021 in piena pandemia. Il titolo è Carnage e questa è White Elephant.

shoot you all for free. 'Cause so much as look at me.

0: White Elephant, elefante bianco, sembra proprio un elefante il sistema penitenziario italiano, immodificabile, lento, faticoso, che è incapace di essere rinnovato, anzi sembra che adesso cammini all'indietro questo elefante. Lo abbiamo raccontato nel rapporto periodico di Antigone, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata di Jailhouse Rock, e che è stato titolato Tutto Chiuso, per indicare metaforicamente e non solo come il sistema penitenziario, questo elefante inamovibile, si è chiuso a riccio all'interno. E si è chiuso a cosa? Si è chiuso all'apporto del mondo esterno, al volontariato, all'associazionismo, e ha chiuso i detenuti nelle celle. Abbiamo raccontato come oltre il 60% dei detenuti vive in condizioni di ozio forzoso più di 20 ore della giornata in celle, celle piccole e spesso straaffollate.
1: La sigla finale corre verso di noi e possiamo ascoltare insieme solamente un'ultima canzone della band Nick Cave and the Bad Seeds. Vorremmo ascoltare con voi l'ultimo album uscito nel 2024, Wild God, che è stato definito come il ritorno alla gioia, ma purtroppo non ce la facciamo. Torniamo invece indietro nel tempo in questa puntata dedicata al grande artista australiano, probabilmente alla sua ballata più iconica. Siamo al 1997, il disco è The Boatman's Call, questa è Into My Arms.

0: Into My Arms, e finisce qui questa puntata dedicata a Nick Cave. Durante la settimana potete come sempre ascoltarci in podcast, fatelo attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita pure di venire suonati. Ci ritroviamo la prossima settimana, l'augurio per tutti e per tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Golnella.

Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passione. Storie vere, quelle che non fanno rumore ma restano. Le raccolgo camminando tra paesi e montagne, ascoltando le persone, lasciandomi guidare dalla curiosità. E poi le porto qui perché possano diventare anche un po' tue. Oggi quindi siamo in Valle Pesio, nel comune di Peveragno, un luogo immerso nel verde, isolato ma non troppo. Uno di quei posti dove appena arrivi senti qualcosa cambiare. La mente rallenta, il respiro diventa più profondo, i pensieri sembrano improvvisamente meno pesanti. Ci sono luoghi che hanno questa capacità. Luoghi che non hanno bisogno di parlare troppo, perché basta la loro presenza per farti sentire meglio. E Bisdalù è proprio uno di quei luoghi. Quando ho letto questo nome, Bisdalù, ho subito pensato alla Bisalta. Non so perché succede, ma ci sono parole che evocano immediatamente un'immagine, una sensazione, quasi un ricordo. Per me la Bisalta, una maestosa montagna del Cuneese, è sempre stata questo, qualcosa che rassicura, che riporta a casa, che parla di montagne familiari e di luoghi in cui il tempo sembra scorrere in un modo diverso. Così, quando ho letto quel nome, mi è venuta voglia di andare a vedere, di capire cosa ci fosse dietro, di scoprire quale storia si nascondesse dentro quella parola così particolare. Poi mi sono capitate davanti le foto del posto e lì non ho avuto dubbi. Non erano solo belle immagini, non erano soltanto fotografie curate. C'era qualcosa di più. Erano immagini che trasmettevano silenzio, calma, una sensazione di pace che arrivava solo guardandole. Quelle foto mi hanno fatto venire voglia di fermarmi, di rallentare e soprattutto di andare a scoprire quel posto. E quando una storia ti fa venire voglia di andarci dentro, allora significa che vale la pena raccontarla. Dietro questo progetto c'è Daniela, una donna che ha alle spalle una vita lavorativa intensa, impegnativa. Uno di quei lavori che puoi fare per tanti anni solo se lo ami davvero. Daniela è stata infermiera psichiatrica per 30 anni. Un lavoro difficile, emotivamente impegnativo, fatto di ascolto, di responsabilità, di presenza. Il suo inizio è stato nell'ex manicomio di Racconigi, un luogo che porta con sé storie forti, vite complicate, emozioni davvero profonde. Quando me lo racconta, Daniela sorride. Mi dice che è stata la sua prima esperienza lavorativa, un periodo intenso ma bellissimo. E mi racconta che anche alcuni pazienti sono venuti al suo matrimonio. E mentre lo dice, capisco subito una cosa. Dentro la sua voce c'è ancora affetto, c'è ancora quel legame che si crea quando passi tanti anni prendendoti cura degli altri. Perché chi fa quel lavoro non smette mai davvero di prendersi cura. È qualcosa che resta dentro, che diventa parte della propria identità. Per anni, quindi, la vita di Daniela è stata fatta di questo: pazienti, famiglia e lavoro. Come la vita di tanti, comunque. È una vita piena, ma anche impegnativa, perché lavorare nella salute mentale significa portarsi addosso storie difficili, emozioni forti, responsabilità che non finiscono quando si torna a casa. E col tempo il lavoro cambia, diventa più complesso, più pesante mentalmente. Dentro Daniela iniziava a crescere qualcosa, un bisogno di cambiare, di immaginare una vita diversa. E chi non si immagina una vita diversa? Quanti di noi vorrebbero cambiare la propria vita, ma non ne hanno il coraggio? Daniela ha fatto il grande passo.
Nella sua vita è arrivato Luca, suo marito, da sempre nel mondo della ristorazione. Si conoscono proprio lì, in un ristorante, mentre lei lavorava come cameriera. Nasce una storia, poi arriva la famiglia, Beatrice, Ismaele e Sveva. E con la famiglia nasce anche un sogno, fare qualcosa tutti insieme, costruire qualcosa che fosse davvero loro, qualcosa che unisse lavoro, vita, famiglia e progetto. Però ci sono dei sogni che devono aspettare. Restano chiusi in un cassetto per anni, perché la vita corre veloce, perché ci sono figli da crescere, genitori da seguire, responsabilità che non puoi rimandare. E così quel sogno resta lì, non sparisce, ma aspetta il momento giusto.

Daniela mi dice una frase che mi resta dentro. Ci sono momenti in cui non puoi scegliere, devi solo aspettare il tempo giusto. E quel tempo, a volte, arriva quando meno te l'aspetti. Nel loro caso, arriva con il Covid, un periodo difficile per tutti, ma che per molte persone è stato anche un momento di grande riflessione. Daniela in prima linea come infermiera, Luca alle prese con le difficoltà del settore catering. Un periodo di incertezze, ma anche un periodo in cui si passa più tempo insieme, si parla di più e soprattutto si immagina di più. E così il sogno torna fuori dal cassetto, inizia la ricerca di una casa, non una casa qualsiasi, ma un luogo dove costruire una nuova vita. Un giorno trovano un annuncio, una dimora isolata raggiungibile da una strada sterrata, con tanti lavori da fare. Daniela la considera subito una scelta impossibile, troppo impegnativa, troppo isolata, troppo diversa dalla vita che ha sempre voluto. Ma Luca insiste, partono per vederla. Salendo tra le curve, Daniela voleva tornare indietro. E quella sensazione che arriva quando stai per cambiare qualcosa di grande e la paura si mescola con l'emozione e la voglia di fare un grande passo. Poi arrivano e lì succede qualcosa. Una giornata di sole, la vista sulla Bisalta, il silenzio del bosco e all'improvviso riescono a vedersi lì, a immaginarsi in quella casa, a costruire mentalmente la loro nuova vita. Mamma e papà sono convinti, ma resta da convincere il resto della famiglia. Due figlie diciassettenni, abituate alla vita di paese, chiamate a trasferirsi in una casa isolata in montagna. Una scelta importante che cambia tutto. Ma quando un sogno è condiviso, trova sempre la sua strada e soprattutto trova il modo di realizzarsi. Per i 50 anni di Daniela arriva la decisione. Vendono la vecchia casa e iniziano una nuova vita. La ristrutturazione è lunga e faticosa. Ci sono sacrifici. Una casa provvisoria prestata da un'amica. Momenti in cui serve pazienza. Ma quando un sogno ha radici forti, non si ferma. Nasce così Bisdalù. Il 1 maggio 2024 Daniela si licenzia. Dopo 30 anni decide di cambiare la sua vita. A giugno 2024 Bisdalù apre le sue porte. Il nome richiama la Bisalta. Ecco che torniamo alla mia curiosità e credo anche la vostra. Ma in realtà richiude il nome di tutta la famiglia. Beatrice, Ismaele, Sveva, Daniela e Luca. Una famiglia dentro un nome. Oggi Bisdalù è una casa nel bosco con grandi vetrate che fanno entrare la natura dentro. Il silenzio è rotto solo dagli uccellini. All'ingresso c'è uno zerbino che dice fa come se fossi a casa tua e capisci subito che non è solo una frase. Poco distante c'è una grande serra dove Daniela propone una cucina casalinga fatta di stagioni, di semplicità e di accoglienza. Poi c'è un'area benessere con la chinozza finlandese, la sauna vista montagne e le altalene che invitano a rallentare. C'è una stanza dedicata al riposo, con cuscini diversi e una coperta ponderata che simula un abbraccio. In questo posto tutto parla di accoglienza. Ogni membro della famiglia ha il suo ruolo. Luca si occupa della manutenzione, le figlie aiutano, Ismaele, chef a Londra, cura il sito e i social. Ma il cuore di tutto resta Daniela, una donna che sa accogliere con le parole, che vuole che chi arrivi qui possa lasciare fuori i problemi e trovare davvero la pace. E ascoltandola, capisci che in fondo non ha mai smesso di prendersi cura delle persone. Ha solo cambiato il modo di farlo.

Ho scoperto un posto speciale, uno di quei luoghi dove il tempo rallenta davvero, dove capisci che certe scelte coraggiose, a volte, possono trasformarsi in casa. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto durante il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti davvero.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26.

0: Dichiarazione dei redditi. Firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla. Ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 30 di maggio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Stefano D'Amore della chiesa valdese di Villar Pellice. In chiusura ascolteremo l'inno 186, Mi leverò e andrò dal Padre mio, una registrazione del coro Semincanto. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Stefano Balliano della chiesa valdese di Coazze.
2: Dal secondo libro delle cronache, capitolo 30, versetti 18 e 19. Il Signore, che è buono, perdoni chiunque ha disposto il proprio cuore alla ricerca di Dio. E continuiamo con il Vangelo di Luca, capitolo 15, versetto 20. Gesù racconta la parabola. Egli si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò.
3: C'era una volta un ragazzo che abitava con la sua famiglia in una bella casa circondata da alberi, prati, fiori e campi di grano. Il ragazzo viveva con il suo papà, suo fratello e tante persone che lavoravano per loro nei campi. Un giorno quel ragazzo decise di andare via da casa perché voleva fare tutto da solo e diceva che vivere in casa non era abbastanza divertente. Allora disse a suo papà: «Dammi dei soldi perché io voglio andare via». Il papà era tanto triste perché gli voleva molto bene, ma decise di dare dei soldi a lui, come all'altro fratello, poi lo abbracciò, lo salutò e lo lasciò partire. Il ragazzo partì con la sua valigia e i suoi soldini. Non sapeva bene dove andare, così cominciò a camminare. Cammina e cammina, per strada trovò un sacco di cose divertenti e pensò: «Ecco, farò tutto quello che mio papà non mi lasciava fare e mi divertirò un sacco». Trovò un signore che vendeva gelati e comprò un gelato grandissimo. Poi trovò un negozio di giochi e comprò una bellissima palla colorata. Poi vide le giostre e pagò con un altro soldo per fare un giro sul cavallino. Alla fine però si accorse che aveva finito tutti i soldi. «Come farò?» pensò. «Non ho più soldi neanche per comprarmi qualcosa da mangiare. Devo trovare un lavoro per guadagnare un po'». Il lavoro che trovò era quello di fare il guardiano dei maiali. Lo pagavano poco e il ragazzo aveva così tanta fame che aveva voglia di mangiare persino i semi che mangiavano i maiali. Allora ad un certo punto pensò: «Io torno da mio papà. Sicuramente sarà arrabbiato con me perché sono partito, ma non credo che mi manderà via. Potrei lavorare nei campi come fanno i suoi servitori e almeno mi darà da mangiare». Così si preparò un bel discorso di scuse e si mise in cammino per tornare a casa. Era ancora per strada, lontano da casa, quando suo papà lo vide, perché da quando era partito lo aspettava ogni giorno guardando sempre fuori dalla finestra. Il papà uscì di casa, gli corse incontro e felice lo abbracciò. Il ragazzo voleva chiedergli scusa, voleva dirgli il discorso che si era preparato, ma papà continuava a baciarlo e abbracciarlo. Non sembrava interessato alle sue scuse e urlava di gioia: «Mio figlio è tornato, mio figlio è tornato! Preparategli il vestito più bello che c'è, dategli un paio di scarpe nuove, dobbiamo preparare una grande festa, perché mio figlio era andato via e adesso è tornato, si era perso e ora l'ho ritrovato». Dio ti aspetta quando ti perdi e ti ama più di quanto tu pensi.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Una violenza senza tregua, quella maschile contro le donne. In 24 ore a Ferrara, una donna uccisa forse dal marito, altre due tra Catania e Viterbo violentemente aggredite da compagni e mariti. Non sono episodi isolati, denuncia l'associazione Differenza Donna. Nessuna tregua in Libano, l'aviazione israeliana bombarda il sud mentre le truppe risalgono sempre più verso il nord. L'UNICEF denuncia nell'ultima settimana morti o feriti 77 bambini. Serve una de-escalation. Tra Stati Uniti ed Iran il dialogo prosegue, lo assicura Washington, nonostante l'attacco iraniano sulla base USA in Kuwait, 5 i soldati feriti. Da Trump però ancora nessuna risposta ufficiale alla proposta di accordo di Teheran. Decine di messaggi oggi per ricordare il filosofo e sociologo francese Edgar Morin, morto questa mattina all'età di 104 anni, partigiano nella resistenza francese, grande pensatore, studioso della crisi. E 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Una donna uccisa, una gravemente ferita e un'altra aggredita. Nel giro di poche ore oggi tre donne sono state vittime della violenza di mariti e compagni. A Ferrara l'episodio più grave. Un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso la polizia. È successo la scorsa notte. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, Samantha Zironi, 50 anni. In provincia di Catania, invece, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49, picchiandola con violenza e ferendola gravemente. È stata la figlia della coppia a chiamare i carabinieri dopo aver assistito alla violenza insieme ai suoi fratelli. La donna è stata ricoverata in ospedale ed è in prognosi riservata. Infine, nel viterbese, un uomo ha picchiato e tentato di strangolare la compagna, che è stata salvata dai carabinieri, intervenuti per le richieste di aiuto della moglie. Michela Cacciapuoti, del direttivo di Differenza Donna, associazione contro la violenza maschile sulle donne.
2: Come al solito ci pongono ancora una volta di fronte a una realtà che non può essere letta come una somma di episodi isolati. Si tratta di fatti che interrogano profondamente la nostra società, le istituzioni e anche la capacità del sistema di prevenire la violenza prima che produca delle conseguenze irreparabili. Infatti troppo spesso, oggi appunto è un'ulteriore testimonianza, dopo ogni femminicidio, dopo ogni altro delitto che coinvolge donne, bambine e bambini, il dibattito pubblico si concentra esclusivamente sull'emozione del momento, sulla ricerca di spiegazioni individuali, ma da troppi anni il movimento femminista, i centri antiviolenza e le organizzazioni che si occupano della tutela delle donne vittime, delle sopravvissute, ci vogliamo ricordare sempre che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, radicato in dinamiche di potere, controllo, sopraffazione, che soprattutto devono essere riconosciute e contrastate con strumenti adeguati.
1: Andiamo a Palermo, è stato sentito per diverse ore dalla procuratrice dei minori e da un'equipe di psicologi in una caserma dei carabinieri. Stiamo parlando del ragazzino di 12 anni che ieri ha tentato di accoltellare un professore prima che cominciassero le lezioni in una scuola del Trapanese. Davanti ai magistrati il 12enne non avrebbe mostrato alcun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei particolari nei giorni precedenti e annunciato, seppur con dei post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Gli investigatori sono convinti che sia stata una strage sfiorata e hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici in possesso dello studente. Smentita la tesi che dietro l'aggressione ci fosse una challenge social, una sfida competitiva. È certo però che alcuni dei contatti del 12enne, che in 24 ore ha raddoppiato i followers, fossero al corrente delle sue azioni. Un commento a quanto accaduto da Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
3: Oggi la violenza giovanile di ogni genere e tipo ha
0: radici affettive, del viso, differenti di quelle legate all'epoca in cui appunto la violenza verso l'altro o la difficoltà di mentalizzare il corpo riguardava una società sessuofobica, una società dello strapotere paterno. Oggi abbiamo delle problematiche legate appunto a dei vuoti identitari, a una disperazione che molto spesso non trovano, come dire, forme espressive diverse, e questo io non credo sia dovuto, come ho sentito dire, al buonismo, ma al contrario, ad adulti che non hanno mai pensato così tanto a se stessi. Ora, la disperazione in adolescenza, quando le emozioni non trovano parola, rischiano di diventare conflitto agito da sempre. Sa, quando siamo dentro questa visione, cioè se non capiamo che un sedicenne che compie questa azione, immaginiamo un undicenne, esprime un disagio, ma pensiamo che è un delinquente, io non ho nient'altro da aggiungere. Quindi però mi devono spiegare che cosa succede a questi ragazzi, cioè come facciamo prevenzione, perché se tanto sono nati delinquenti o hanno un tarlo, sono posseduti dal diavolo, è inutile neanche discutere. Io penso che la disperazione sia alla radice di questi comportamenti, e siano purtroppo dei modi di comunicare un disagio e di farlo vedere che non hanno trovato altri canali. L'adulto autorevole dovrebbe dedicare un po' più tempo a prevenire invece di dire che è stato buono.
1: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel Milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che il docente, circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere. Cambiamo pagina, andiamo in Libano, dove continuano i bombardamenti israeliani. Oltre 10 i raid aerei che hanno colpito oggi in particolare il sud del paese. I portavoce dell'esercito hanno ordinato l'evacuazione di 7 nuovi villaggi, mentre le truppe di terra sono avanzate ancora più verso nord e hanno raggiunto la periferia di Nabatieh, da dove l'esercito libanese si sta gradualmente ritirando. Questi sviluppi sul campo arrivano a poche ore dal primo colloquio diretto a Washington tra funzionari militari libanesi e israeliani, il primo incontro di questo genere da decenni. Per i mediatori statunitensi è stato un incontro costruttivo. La delegazione di Beirut ha invece espresso delusione perché il confronto non avrebbe portato a nessun progresso sul cessate il fuoco globale. A confermarlo è il numero di vittime libanesi, che continua a salire, una decina i morti solo oggi. L'UNICEF denuncia che nell'ultima settimana sono rimasti uccisi o feriti 77 bambini e chiede una immediata de-escalation. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
3: Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. Oggi in una settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti. Si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua. E a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata. Ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora l'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito, almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione veramente terribile. Ma è chiaro che se l'escalation prosegue in questi termini, se si continuano a sfollare persone, se si continuano a uccidere bambini, è sempre più complicato lavorare in condizioni decenti, diciamo così. Per cui, malgrado la nostra presenza e malgrado il tanto che stanno facendo i nostri operatori umanitari sul campo, sicuramente non basta se la guerra continua in questa maniera.
1: Il cessate il fuoco in Libano resta dunque esclusivamente sulla carta. La necessità di una tregua reale è anche una delle richieste dell'Iran agli Stati Uniti per la fine del conflitto tra le due parti. L'ultima proposta di accordo iraniana però non ha ancora ricevuto il via libera da Donald Trump. Da Singapore il capo del Pentagono, il segretario alla difesa Pete Hegseth, ha assicurato che i colloqui tra le parti proseguono, ma ha anche evocato per l'ennesima volta la possibile ripresa del conflitto. In questo continuo rimpallo diplomatico, oggi l'esercito iraniano ha abbattuto un drone statunitense e colpito una base statunitense in Kuwait, ferendo 5 militari americani. Nuovi attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore l'aviazione russa ha colpito la regione di Zaporizhia in due diverse ondate di raid, causando anche un morto. Mosca accusa però l'Ucraina di aver colpito con un drone la centrale nucleare che si trova sotto controllo russo. L'esplosione avrebbe perforato la struttura, causando danni all'edificio delle Durpine. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano e che i livelli di radiazione sono nella norma, non si segnalano danni o vittime e feriti. In Spagna intanto il governo Sanchez ha convocato l'ambasciatore di Mosca in segno di protesta dopo l'incursione venerdì di un drone russo in territorio romeno. Bucarest da parte sua ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. L'episodio di venerdì ha fatto alzare il livello di attenzione in tutta Europa. Oggi in Germania l'aeroporto di Monaco ha sospeso tutti i voli per un'ora per il falso avvistamento di un drone.
4: Il falso allarme di un drone all'aeroporto di Monaco di Baviera arriva in un momento particolare per una Germania che discute di riarmo, difesa civile e minaccia russa. Il cancelliere Friedrich Merz spinge per rafforzare le capacità militari tedesche e il sostegno all'Ucraina. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di droni vicino a basi militari e infrastrutture strategiche e il governo ha ampliato i poteri della Bundeswehr per contrastare eventuali incursioni. La coalizione di governo sostiene che Berlino debba prepararsi a un confronto di lungo periodo con Mosca. Ma cresce anche il fronte di chi teme una spirale di escalation. A riaccendere il dibattito è una lettera aperta pubblicata dalla Berliner Zeitung dall'economista americano Jeffrey Sachs, che avverte che Europa e Russia starebbero scivolando verso un confronto sempre più diretto e invita Merz a usare il peso diplomatico della Germania per favorire i negoziati con Mosca. Sono posizioni che trovano ascolto negli ambienti pacifisti, nel partito di Sarah Wagenknecht e anche nell'AfD. La formazione d'estrema destra continua a criticare il sostegno militare a Kiev, chiede il ripristino delle relazioni economiche con la Russia e accusa il governo di aumentare i rischi per la sicurezza del paese. Il caso di Monaco si è chiuso senza conseguenze, ma dimostra quanto siano tesi i nervi in Germania. Basta la segnalazione di un possibile drone per trasformare un episodio di cronaca in un nuovo capitolo del dibattito sulla guerra e sulla sicurezza europea. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
1: Andiamo ora negli Stati Uniti perché l'ICE, la famigerata polizia contro l'immigrazione, è finita sotto inchiesta. Un gruppo di organizzazioni locali ha intentato la prima causa legale contro l'Immigration and Customs Enforcement per le condizioni disastrose che violano gravemente i diritti umani costituzionali delle persone rinchiuse nel campo in Texas, il più grande del paese. Intanto continuano e anzi si diffondono le proteste dentro altre prigioni dell'ICE, a partire da quella di Newark nel New Jersey, dove molti detenuti sono in sciopero della fame da oltre una settimana. Sulle ragioni della protesta sentiamo la nostra collaboratrice Marina Catucci da New York.
5: La ragione delle proteste a Newark, al Delaney Hall, fondano le radici nel trattamento che viene riservato alle persone che sono detenute là e che, ricordiamolo, sono detenute lì perché sono cittadini senza documenti, quindi non stiamo parlando di pericolosi criminali e le loro condizioni di detenzione sono molto al di sotto di quello dello standard minimo. Si parla di cibo avariato con larve, con dosi anche molto ridotte, si parla del fatto che vengono negati le cure mediche, che tu abbia mal di denti, un attacco cardiaco o la pressione alta, prende il paracetamolo. Viene negato l'ingresso al centro di detenzione, è stato negato anche la governatrice del New Jersey, quindi nessuno può entrare e vedere le reali situazioni in cui le persone sono detenute. La protesta è iniziata come sciopero della fame e sciopero del lavoro, in quanto i detenuti lavorano all'interno con una paga giornaliera di un dollaro. Sono iniziate delle manifestazioni all'esterno, anche perché quando è iniziato lo sciopero all'interno, la governatrice è arrivato il sindaco, sono arrivati assessori e deputati, ma loro sono stati tutti respinti. Quindi la manifestazione è diventata sempre più grande e a un certo punto sono iniziate a partire lacrimogeni. Stanno iniziando ad arrivare notizie di altre prigioni di ICE in giro per gli Stati Uniti, specialmente quella di Los Angeles, dove stanno iniziando a esserci degli scioperi all'interno.
1: Un gigante del pensiero filosofico e sociologico, un intellettuale francese di sinistra. Decine i messaggi che oggi hanno ricordato la figura di Edgar Morin, morto questa mattina a Parigi all'età di 104 anni. Il servizio.
6: Una vita, un secolo sarebbe il titolo di una biografia possibile di Edgar Morin, morto la notte scorsa a 104 anni. Tanto il filosofo francese ha attraversato in prima persona, per così dire in prima linea, gli ultimi 100 anni che vanno dalla seconda guerra mondiale agli albori del 21 secolo. Una vita e un secolo cominciati a 20 anni, non da filosofo ma da partigiano, un'impronta che ne segneranno il cammino e l'orizzonte. Non avrà mai smesso, scrive il quotidiano Le Monde nel suo omaggio funebre, di pensare la sua vita e di vivere il suo pensiero. Non sono di quelli che hanno una carriera, scriveva nel 1994 nel suo libro più autobiografico I miei demoni, ma di quelli che hanno una vita. Una vita a pensare la complessità e a renderla intelligibile a noi non addetti ai lavori, semplici cittadini pensanti. Una volontà, un'ambizione, per non dire una disciplina, chiamiamola popolare, che ne ha fatto nei decenni il filosofo francese più noto, riconosciuto e tradotto nel mondo, ultimo emblema di una generazione ormai leggendaria del pensiero francese, che va da Sartre e Camus a Foucault e Bourdieu, passando per Derrida, Lévi-Strauss, Barthes o Althusser, solo per citarne alcuni. Comunista critico dello stalinismo, eletto, si potrebbe dire honoris causa, tra i padri nobili della gauche, di volta in volta filosofo, ma anche sociologo, antropologo o ancora pensatore della scienza e della sua etica, tanto urgente quanto in pericolo. Edgar Morin non ha mai smesso di mischiare i saperi, le discipline, gli strumenti critici o le forme di trasmissione per allargare orizzonti, prospettive, pratiche e perché no speranze, restando, diranno i critici più refrattari, un inguaribile ottimista in un mondo di catastrofi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E in chiusura vi segnaliamo che sta per concludersi la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal a Budapest. La squadra francese cerca la seconda vittoria consecutiva dopo la conquista del titolo l'anno scorso, mentre i londinesi sono tornati in finale dopo 20 anni. Al momento il punteggio è di 1-1. E con questa ultima notizia è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Lele Liguori. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 22:30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona serata.
7: Popolare Network.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: media musicale a festeggiare il centenario dell'Unità d'Italia, non a caso andato in scena per la prima al Teatro Alfieri della nostra Torino, naturalmente, nel 1961. Protagonista di quello spettacolo, insieme a Degli a Scala, Paolo Panelli e due ancora semi sconosciuti, potremmo dire, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, era Domenico Modugno. E allora ascoltiamocelo, Mister Volare, con la sua deliziosa Musetto.
1: La più bella sei tu,

Mangi roast beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

tu sei la più bella di tutte perché... perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

Domenico Modugno ha avuto indubbiamente l'onore, la fortuna di una notorietà senza eguali anche nella memoria. Questa notorietà però, complice anche il terracqueo successo nel blu dipinto di blu, ha un po' offuscato l'importanza che Modugno ha avuto, prima ancora di quel successo nella nostra canzone d'autore, non solamente per l'appunto per l'apertura alare, per esempio sul palco del Casinò di Sanremo, che ruppe con un certo atteggiamento fisicamente imbalsamato fino a quel momento, ma soprattutto, dicevo, per i temi trattati nelle canzoni. Questo è molto importante, non viene ricordato quasi mai, perché se la nostra canzone si è occupata d'altro che non fossero tormenti d'amore o mamme piangenti, se è entrata nel profondo dell'umanità e del Sud, per esempio nel suo caso, beh, questo è stato proprio grazie a Domenico Modugno, che prima di

altro qui da noi, in Italia. È arrivato a cantare la terra vista anche da chi in canzone, per l'appunto solitamente non la guardava. Non a caso Modugno è stato fra i cantautori più influenti verso artisti che poi hanno segnato a loro volta la canzone d'autore, per esempio Fabrizio De André, fra i cantautori più importanti della nostra cultura. Inizialmente, se ascolti ad esempio Nuvole Barocche, era profondamente influenzato da Modugno, che in fondo, un po' come Brassens in Francia, ha aperto la strada ad altre tematiche, con canzoni, per esempio, come Ubisci Spada.

0: Ancora un brano del buon Mimmo Modugno, concedetemelo. È uno di quei grandi capolavori della nostra canzone, una di quelle composizioni perfette, da conservare nella teca della memoria, come le esecuzioni dal vivo che Modugno donava a questo brano, facendo divenire quella sua chitarra, fra il pizzicare l'accordo e il battere ritmico sulla cassa, un'orchestra intera. Di quelle cose che a vederle sembrano semplici, ma nel caso siate chitarristi, provateci a suonare vecchio frac come la suonava lui. Poi mi direte. Insomma, difficile chiedere di più a un artista fra composizione ed esecuzione per questo brano ispirato al principe Raimondo Lanza di Trabia, la cui oscura morte ci porta all'incedere elegante e l'aspetto trasognato, malinconico ed assente dell'uomo in frac.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

incantata la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso.

Tra gli omaggi più belli a Domenico Modugno vi sono a mio avviso due brani che i Radio Derwish gli hanno dedicato all'interno dello spettacolo Prima e Disco Poi, Amara Terra Mia, ovvero Tu sei una cosa grande, brano su testo di Roberto Gigli, con il quale Modugno vinse il Festival di Napoli del 1964, e per l'appunto questa meravigliosa esecuzione di Amara Terra Mia.

Se seguite un poco questa trasmissione, saprete che quando artisti che apprezzo fanno capolino fra le frequenze, è mia abitudine non lasciarli sfuggire prima che ci abbiano dedicato un poco della loro arte. Ebbene, per me, Michele Lobaccaro, legato peraltro per una parte di vita e studi alle nostre valli e al mondo valdese, e Nabil Salameh, artista e giornalista palestinese, ovvero il Radio Dervish, rappresentano un punto di riferimento per qualità musicale, letteraria e direi anche etica ed estetica. Ed allora ancora un loro brano, tratto questa volta dall'album Il Sangre e il Sal, intitolato Oasi.

Dall'oasi dei Radio Dervish ai mille mondi di Daniele Seppe. Come quello venato di indole sudamericana, dal quale scaturì un disco meraviglioso come Conosci Victor Jara? E sull'incipit dubitativo della triste ma viva pagina cilena, Seppe costruì questo disco di cui ricordo un concerto di presentazione estremamente trascinante, soprattutto quando in un crescendo di emozionante sospirare venne eseguito il distico musicale di Calambito Temujano, Inti Sol

Daniele Sepe appartiene a quella schiera d'artisti che la critica ha giustamente, si può dire fin quasi dal principio, cullato o quantomeno sostenuto. Fu in particolare dal quarto, meraviglioso album intitolato Vite Perdite che il nome di Sepe giustamente si impose. Un disco meraviglioso fin dalla intensa plumbea copertina del suonare del nostro al scendere della sera sulla Battigia, e vivo di brani splendidi come questa Chamorro Cha-Cha.

E così stiamo giungendo alla fine anche di questa puntata di Good Times, Bad Times. E allora mi piace lasciarvi con un piccolo ritorno all'origine della puntata stessa, con il Lascia che io pianga endeliano, non più suonato però dal cornista Felix Gleaser, ma cantato dalla meravigliosa, magica voce di Cecilia Bartoli. Credo non possa esservi chiusura più quieta, dolce ed elevata. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Riguardatevi. Fabio Paschè ai microfoni. Good Times, Bad Times.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info @ abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Vi informiamo che domani, domenica 31 maggio, all'interno della Galleria del Colle di Tenda, lungo la Statale 20, si viaggerà a senso unico alternato dalle 6 del mattino alle 23. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night Sportivo di RBE.
1: Ready for play.
0: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
2: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
3: Ci sono partite che non finiscono quando l'arbitro fischia. Restano aperte come una ferita che non si rimargina perché non si capisce mai davvero da dove sia arrivato il colpo. Italia-Corea del Sud, Mondiali 2002, è una di queste. Non si trattò solo di una eliminazione, fu un'esperienza di smarrimento, il momento in cui milioni di spettatori hanno avuto la sensazione che il patto fondamentale del calcio, regole chiare, arbitro come garante, si fosse improvvisamente incrinato. Guardare quella partita significava assistere a qualcosa che non tornava. Gol annullati, decisioni controverse, espulsioni incomprensibili. Più si guardava, meno si capiva. Più si cercava una spiegazione, più la realtà sembrava sfuggire. Non era rabbia pura, era inquietudine. La sensazione che qualcuno stesse guardando da un punto che non potevamo raggiungere. Il film di Michael Haneke, Niente da nascondere, parte dallo stesso punto. Una casa borghese, ordinata, apparentemente sicura, improvvisamente invasa da videocassette anonime. Nessuna minaccia esplicita, nessuna spiegazione, solo immagini fisse, fredde, che mostrano ciò che già esiste. Eppure, da quel momento, nulla è più stabile. Il protagonista cerca un colpevole, un responsabile, una causa chiara, ma più indaga, più la verità si frantuma. Italia-Corea funziona allo stesso modo. L'arbitro ecuadoregno Moreno non è solo un arbitro. Diventa una presenza opaca, una telecamera invisibile che decide cosa è reale e cosa no. Ogni fischio è come una videocassetta lasciata davanti alla porta. Non spiega, non dialoga, non si difende, esiste e basta. Questo episodio di Campeon nasce da questa precisa sensazione, essere osservati senza poter rispondere. Nel film di Haneke la colpa non è mai del tutto chiara, ma pesa. Nella partita l'ingiustizia

è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon Edizione Mondiale. Il titolo di questo episodio è Anatomia del Sospetto. Buona visione e buon ascolto.

Italia-Corea del Sud non è una partita che si può raccontare solo con la cronaca, perché ciò che la rende memorabile non è soltanto il risultato, ma la sensazione che la attraversa fin dall'inizio, quella di entrare in uno spazio dove le regole sembrano le stesse di sempre, ma dove qualcosa non torna. Come se il campo fosse identico, ma lo sguardo che lo governa fosse cambiato. Il mondiale del 2002 è già di per sé un mondiale spostato, geograficamente lontano, giocato in Asia, in orari strani per l'Europa, immerso in una luce diversa. È come se il calcio, improvvisamente, fosse fuori dal suo habitat naturale. Anche questo è un elemento riconducibile al film dell'austriaco Michael Haneke, Niente da nascondere, che comincia in una casa normale, in una strada normale, ma basta pochissimo perché quei luoghi diventino estranei. Non cambia la scenografia, cambia la percezione, cambia l'idea di sicurezza. L'Italia arriva agli ottavi con i favori del pronostico. Una squadra esperta, piena di nomi riconoscibili, Totti, Del Piero, Vieri, Maldini, Buffon. Il tipo di nazionale che sulla carta dovrebbe attraversare una partita così senza smarrirsi. La Corea del Sud invece è la squadra di casa, sostenuta da uno stadio intero, da un entusiasmo nazionale, da una pressione che non è solo sportiva. In un mondiale organizzato per la prima volta in quel continente, la Corea rappresenta anche un racconto necessario. L'outsider, la sorpresa, la festa. E già qui si intravede il dispositivo, perché Italia-Corea non è solo una sfida tra due squadre, è una sfida tra due narrazioni, l'ordine e l'eccezione, la potenza europea e il sogno della nazione ospitante. E quando una partita porta con sé un racconto così forte, lo spettatore entra in campo con un'ansia particolare, quella che la realtà debba per forza adattarsi alla storia che si vuole raccontare. Niente da nascondere, lavora esattamente su questo. Le videocassette anonime non fanno nulla di concreto, non cambiano materialmente la vita del protagonista, ma introducono un'idea insopportabile, che esista uno sguardo esterno, che qualcuno stia guardando e che quel guardare sia già una forma di potere. Non serve agire, basta osservare. In Italia-Corea l'arbitro diventa progressivamente quella figura, non perché entri in campo con un'intenzione dichiarata, ma perché la sua presenza comincia a pesare più del gioco. Ogni fischio è una videocassetta lasciata davanti alla porta, non spiega, non dialoga, non si giustifica, esiste e basta, e più esiste, più lo spettatore si sente intrappolato. L'attesa della partita è carica di una tensione che non è solo sportiva. Per l'Italia è una partita da vincere per inerzia, per la Corea è una partita da vivere come evento storico. Il pubblico è un protagonista totale. Lo stadio non è sfondo, è pressione. In Niente da nascondere, lo spazio domestico viene invaso da una estraneità silenziosa. Qui lo spazio calcistico viene invaso da una energia collettiva che rende ogni gesto amplificato. E poi la partita comincia e subito si percepisce che non sarà una partita normale, non tanto per ciò che accade, ma per come viene vissuto. L'Italia sembra giocare con prudenza, la Corea con aggressività, ma soprattutto lo spettatore inizia a sentire che il match è attraversato da una corrente sotterranea, una corrente di interpretazione. Ogni contatto viene letto, ogni caduta diventa sospetto, ogni decisione viene caricata di significato. Haneke costruisce Niente da nascondere proprio così, non con l'azione ma con l'interpretazione. Il protagonista guarda le videocassette e cerca di capire chi è, perché, cosa significa. Ma più cerca, più l'immagine si chiude. La partita fa lo stesso. Ogni episodio sembra chiedere una spiegazione, ma la spiegazione non arriva mai in modo definitivo e questa mancanza genera angoscia. L'Italia in campo rappresenta il bisogno di ordine, di logica, di una gerarchia sportiva che dovrebbe essere chiara. La Corea è l'eccezione.

spinta dall'emotività del pubblico, la possibilità che il sistema venga forzato. E nel mezzo c'è il dispositivo arbitrale che dovrebbe garantire equilibrio e invece diventa parte del racconto, come lo sguardo invisibile di niente da nascondere che dovrebbe essere neutro e invece invasivo. In queste partite il trauma non nasce solo dalla sconfitta, nasce dall'impressione che la realtà non sia più condivisa. Ciò che tu vedi non coincide con ciò che vale. In niente da nascondere il protagonista principale, George, guarda la sua stessa casa in videocassetta e non la riconosce più come luogo sicuro. In Italia-Corea l'Italia gioca nel campo del calcio, il luogo teoricamente più regolato, e non lo riconosce più come spazio equo. C'è anche un altro elemento che rende Italia-Corea così perturbante, la sensazione che la partita non appartenga più soltanto ai giocatori. In un mondiale normale l'evento sembra chiuso dentro il rettangolo verde, qui invece tutto appare attraversato da forze esterne. La pressione dello stadio, la narrativa della squadra ospitante, l'eco politica e mediatica di un torneo che vuole celebrare se stesso. È come se il match fosse già filmato da un'altra angolazione, da un'altra telecamera che non coincide con quella dello spettatore. In niente da nascondere, la paura nasce proprio da questa. Non dal contenuto delle videocassette, ma dal fatto che esistono. Dal fatto che qualcuno possa guardare senza essere visto, registrare senza dichiararsi, imporre una presenza senza assumersi responsabilità. Italia-Corea produce la stessa inquietudine. Il gioco continua, ma lo spettatore avverte un surplus di controllo, un eccesso di interpretazione, come se ogni episodio fosse già inscritto in un montaggio che non possiamo governare. E allora la partita diventa una esperienza di estraneità. Non perché l'Italia giochi male o la Corea giochi bene, ma perché il gioco comincia a sembrare uno spazio narrativo instabile, dove la realtà non è più un dato, ma una decisione. Questo è il vero contesto emotivo della partita, non la rivalità sportiva, ma la perdita di fiducia del meccanismo. La sensazione che la partita sia sorvegliata da un occhio che non risponde. Che il calcio, per una notte, sia diventato un film di Haneke, un'esperienza in cui la normalità si incrina senza che nessuno possa indicare il punto esatto della frattura. E quando la frattura arriverà, con gol annullati, espulsioni, decisioni che sembrano impossibili da accettare, non sarà un colpo di scena, sarà la conferma di un'ansia già presente. Come in niente da nascondere, il momento in cui capisci che non si tratta più di una partita o di un mistero, ma di qualcosa di più inquietante. Di uno sguardo che decide la realtà.

A un certo punto in queste storie l'inquietudine smette di essere un'impressione vaga e diventa un meccanismo. In Niente da nascondere, dopo le prime videocassette, George non può più limitarsi a subirle. Comincia a reagire, a cercare una causa, un responsabile, una spiegazione che rimetta ordine nel mondo. È un impulso umano, quasi automatico. Quando qualcosa si incrina, vogliamo ricomporlo, vogliamo che la realtà torni leggibile. In Italia, Corea del Sud entra esattamente in quella zona. La partita continua, certo, ma lo spettatore cambia postura. Non guarda più solo il gioco, guarda il dispositivo che lo circonda. Ogni fischio, ogni decisione, ogni replay diventa una domanda aperta. Non si tratta più soltanto di vincere o perdere, ma di capire che tipo di storia stiamo guardando. Nel film di Haneke le immagini sono fisse, apparentemente oggettive. Mostrano una casa, una strada, un ingresso. Non sembrano contenere nulla di minaccioso, ma proprio questa neutralità le rende insopportabili, perché l'immagine non spiega, non interpreta, non assolve, si limita a esistere. La moviola nella partita del 2002 svolge la stessa funzione. I replay mostrano nuovamente l'azione, ma non la chiariscono, anzi, spesso la complicano. Più si guarda, meno si è certi. Il calcio moderno ci ha abituati all'idea che la tecnologia garantisca giustizia, che rivedere un'azione significhi avvicinarsi alla realtà. Italia-Corea mette in crisi questa convinzione. Ogni episodio controverso sembra moltiplicare le versioni, non ridurle. Come in Niente da nascondere, dove ogni videocassetta apre una pista nuova senza chiuderne nessuna. La verità non viene negata, viene diluita. George è un uomo che si sente accusato senza processo. Nessuno gli dice di cosa è colpevole, ma il peso della colpa cresce. Nel match del 2002 l'Italia vive una sensazione simile. Ogni decisione arbitrale sembra portare con sé un giudizio implicito. Non è solo un fallo fischiato o non fischiato, è l'impressione che il metro non sia condiviso, che le stesse azioni non abbiano lo stesso valore a seconda di chi le compie. Haneke lavora sempre sul disagio dello spettatore, non offre mai un punto di vista stabile. In Niente da nascondere non sappiamo mai se stiamo guardando una scena del film o una videocassetta all'interno del film. La distinzione si perde. E nel match accade qualcosa di simile. A un certo punto lo spettatore non distingue più tra gioco e arbitraggio. L'arbitro non è più un elemento esterno al match, ma una sua componente narrativa. Ogni azione è filtrata dal possibile intervento dell'autorità. Questo produce un effetto devastante, la perdita di fiducia nello sguardo. Guardare non basta più, capire non è garantito e quando lo sguardo non è più affidabile nasce la paranoia. George inizia a sospettare di tutti. Nella partita il pubblico inizia a sospettare del sistema, non di un errore singolo, ma di un orientamento, di una direzione. La partita intanto continua. L'Italia crea occasioni, la Corea corre, pressa, spinge, ma ogni episodio viene vissuto come potenzialmente decisivo non per il risultato, bensì per il senso. È una partita in cui non si teme solo di perdere, ma di perdere senza capire, ed è questa la vera violenza simbolica. In Niente da nascondere, la violenza non è mai spettacolare, è psicologica, è la violenza di un'immagine che non si lascia interpretare. Haneke rifiuta il flashback esplicativo, rifiuta la catarsi, anche la partita sembra rifiutare una risoluzione chiara. Ogni volta che potrebbe ristabilirsi un equilibrio, qualcosa lo incrina. Un fischio, un cartellino, una decisione invertita, come se il match fosse montato secondo una logica che non coincide con quella degli spettatori. Il rapporto tra colpa e responsabilità diventa centrale. In Niente da nascondere, George è forse colpevole di qualcosa accaduto anni prima, ma il film non lo dimostra mai in modo definitivo. La colpa è un'ombra. In Italia-Corea l'Italia si sente colpevole di non vincere come dovrebbe, ma allo stesso tempo si sente vittima di un sistema che non riconosce il suo gioco. Questa ambivalenza produce frustrazione, produce silenzio interiore. E il silenzio, per Haneke, è sempre più inquietante dell'urlo. I momenti più disturbanti di Niente da nascondere sono quelli in cui non accade nulla. Allo stesso modo, nella partita, i momenti di attesa, una decisione arbitrale, una protesta che non cambia nulla, diventano più pesanti delle azioni veloci. È lì che lo spettatore perde l'equilibrio. Italia-Corea a questo punto non è più solo una competizione sportiva, è un'esperienza percettiva, un evento che mette in crisi il rapporto tra ciò che accade e ciò che significa. Niente da nascondere fa la stessa cosa con il cinema, trasforma l'immagine in una domanda, non in una risposta. E come ogni film di Haneke, anche questa partita comincia a preparare il terreno per qualcosa di irreversibile, non ancora un'esplosione, ma una frattura, un momento in cui il dubbio non sarà più gestibile e il racconto perderà definitivamente la sua innocenza. Quando quel momento arriverà,
non sorprenderà nessuno, perché lo sguardo ormai non si fida più di se stesso.

Arriva un momento in cui George capisce che non sta più cercando una spiegazione, ma una difesa. Le videocassette non sono più un mistero da risolvere, sono un'accusa che non può essere respinta. Non importa chi le mandi, non importa se siano giuste o sbagliate, esistono e nel loro esistere spostano il baricentro della realtà. Italia-Corea del Sud entra esattamente in questo punto della storia. Il gol annullato a Tommasi è la prima vera frattura. Non è solo una decisione arbitrale discutibile, è il momento in cui lo spettatore sente che qualcosa si è spezzato. L'azione è chiara, il movimento è limpido, l'esito sembra legittimo, eppure il gol non vale. Come niente da nascondere, quando un'immagine apparentemente neutra viene improvvisamente caricata di un senso minaccioso. Non è l'errore in sé a ferire, è l'assenza di una spiegazione convincente. Da quel momento la partita cambia statuto. Non è più una sequenza di eventi sportivi, diventa un campo minato interpretativo. Ogni azione successiva viene letta alla luce di quella frattura. In niente da nascondere, ogni videocassetta rimanda la precedente, la riscrive, la complica. Nella partita ogni fischio rimanda al gol annullato, lo riattiva, lo rende retroattivamente più grave. L'Italia continua a giocare, ma lo fa con una inquietudine crescente. È come se dovesse dimostrare continuamente la propria innocenza. Segnare non basta più. Bisogna segnare in modo incontestabile, ma niente da nascondere ci ha già insegnato che l'incontestabilità non esiste quando lo sguardo che giudica non risponde. George cerca di spiegarsi, di raccontare la sua versione, ma nessuno gli chiede di parlare. Allo stesso modo le proteste italiane sembrano cadere nel vuoto. Il dialogo è impossibile. E poi arriva l'espulsione di Totti. E questo è il momento chiave. Il protagonista viene espulso dal racconto, non solo dal campo, dal senso stesso della partita. George è progressivamente escluso dalla possibilità di controllare la propria immagine. Qui Totti, il giocatore più rappresentativo, il volto più riconoscibile, viene allontanato. La decisione non è solo tecnica, è simbolica. È come se il regista di Italia-Corea avesse deciso di far morire il personaggio principale a metà della storia. L'espulsione di Totti ha la stessa violenza narrativa del gesto più estremo di niente da nascondere. Non perché sia oggettivamente peggiore di altri episodi, ma perché segna un punto di non ritorno. Dopo non si può più credere che la partita torni normale. Il campo è zona franca. Lo sguardo arbitrale non garantisce più, ma genera instabilità. Haneke non spiega la colpa, la suggerisce, la evoca, la sospende. Se George è colpevole di qualcosa, di lontano nel tempo, il film rifiuta di chiudere il cerchio. Italia-Corea fa lo stesso con l'Italia, la vuole punire senza dirle esattamente per cosa. Il senso di ingiustizia nasce da questa indeterminatezza, non dalla certezza dell'errore, ma dall'impossibilità di confutarlo. La partita entra così in una dimensione kafkiana. Ogni azione dell'Italia porta dietro il sospetto, ogni intervento coreano appare tollerato, che sia vero o no, non è più questo il punto. Il punto è che la percezione diventa realtà. George è distrutto non tanto da ciò che ha fatto, ma da come viene guardato. L'Italia è destabilizzata non solo dalle decisioni, ma dalla sensazione di essere costantemente sotto giudizio. Il pubblico a questo punto non guarda più con distacco, è coinvolto emotivamente in un modo scomodo, non può fare nulla, può solo assistere. È lo stesso disagio che Haneke provoca nello spettatore. Ti mette davanti a un'ingiustizia possibile, ma ti nega gli strumenti per risolverla. Guardi e basta, e il guardare diventa una forma di impotenza. Il tempo passa, i minuti scorrono, ma la partita sembra bloccata in un eterno presente. Non c'è progressione narrativa, c'è solo accumulo di tensione. Niente da nascondere nel suo montaggio rifiuta la linearità classica, mentre il match rifiuta la logica sportiva e il tempo regolamentare non basta più a contenere il disagio. E infatti si va ai supplementari, ma non è una seconda possibilità, è una prosecuzione forzata, un'appendice in cui l'ansia non si scioglie, ma si amplifica. Come nel film, quando pensi che la storia stia per chiarirsi e invece si chiude ulteriormente. Italia-Corea a questo punto ha perso ogni residuo di innocenza. Non si tratta più di vincere o perdere, si tratta di sopportare. Di restare in campo dentro un dispositivo che non offre garanzie. Niente da nascondere ci ha preparato a questo, alla consapevolezza che non tutte le storie hanno un colpevole chiaro e che non tutte le immagini possono essere usate per difendersi. Il vero trauma nasce qui, nel momento in cui capisci che la verità, anche se esiste, non ti proteggerà.

Questa partita si deciderà al Golden Goal. Una legge nuova che arriva come una sentenza senza appello. Arriva come arrivano le cose che non possono essere elaborate, senza preparazione emotiva. Il coreano Han, con un colpo di testa, insacca, in un'azione confusa, una palla che termina alle spalle di Buffon. Fine. Italia-Corea del Sud termina così, nel modo più brutale possibile, non perché sia improvviso, il calcio è pieno di gol improvvisi, ma perché arriva in un contesto in cui lo spettatore non è più pronto ad accettare una conclusione. La partita finisce, ma il racconto no, anzi è proprio lì che comincia davvero. Anche Haneke costruisce un finale che rifiuta ogni forma di risoluzione. Non c'è una spiegazione, non c'è una confessione, non c'è una verità che rimetta le cose a posto. L'ultima inquadratura è fissa, apparentemente neutra, eppure carica di una inquietudine insopportabile. Italia-Corea funziona allo stesso modo. Il Golden Goal non risolve nulla, non chiude la partita, la interrompe, come se qualcuno avesse spento la luce mentre stavi ancora cercando di capire cosa stavi guardando. La Corea esulta, l'Italia resta immobile. E questa immobilità è fondamentale, non è rabbia esplosiva, non è protesta organizzata, è stordimento. È la sensazione di essere stati espulsi non solo dal torneo, ma dalla possibilità di dare un senso all'esperienza. George vive esattamente questo, non riesce più a raccontarsi una versione accettabile di ciò che sta accadendo. Ogni ipotesi crolla, ogni spiegazione si rivela insufficiente. Il Golden Goal è traumatico perché arriva dopo che il dispositivo arbitrale ha già minato la fiducia nello sguardo. Se la partita fosse stata normale, il gol sarebbe stato dolore sportivo. Invece diventa una ferita simbolica e la conferma che il sistema non ti restituirà mai ciò che hai perso, né il tempo, né il senso, né la giustizia. Haneke lavora sempre sul dopo, su ciò che resta quando l'evento è finito. Niente da nascondere, non è un film sull'atto violento, ma sulla sua persistenza. Italia-Corea non è ricordata per un'azione tecnica, ma per ciò che ha lasciato: diffidenza, rancore, sfiducia. Un trauma collettivo che non trova risoluzione perché non trova un colpevole condiviso. E allora la memoria fa quello che può, monta, seleziona, ripete. La partita viene ridotta a pochi fotogrammi, il gol annullato a Tommasi, l'espulsione di Totti, il Golden Goal. Tutto il resto scompare come niente da nascondere, dove ricordiamo le videocassette, il suicidio, l'ultima inquadratura, ma perdiamo i passaggi intermedi. La memoria non è cronaca, è difesa. C'è un elemento chiave che unisce definitivamente film e partita: l'assenza di catarsi. Nel cinema classico alla fine capisci, nel calcio alla fine accetti il risultato. Qui no, qui la comprensione è negata e questa negazione genera una forma particolare di ossessione. Italia-Corea viene rivista, discussa, analizzata per anni. Ogni moviola diventa una videocassetta di niente da nascondere, un tentativo di afferrare una verità che scivola sempre un po' più in là. Haneke mette lo spettatore in una posizione scomoda, lo rende complice del proprio disagio. Anche Italia-Corea fa questo, perché a un certo punto la domanda smette di essere «è stato giusto?» e diventa «perché non riesco a smettere di pensarci?». Il trauma non sta solo nell'ingiustizia percepita, ma nella sua persistenza. Il calcio, che dovrebbe essere il luogo della regola condivisa, si rivela improvvisamente fragile e quando una regola simbolica crolla, il danno va oltre l'evento. In niente da nascondere, la colpa del passato ritorna perché non è mai stata elaborata. In Italia-Corea la partita ritorna perché non è mai stata metabolizzata. Non c'è stato un momento di riconciliazione, solo un taglio netto. E così, col tempo, la Corea scompare come avversario reale e resta come figura astratta. Non è più una squadra, è un evento, come niente da nascondere, dove le persone concrete si dissolvono e resta solo il dispositivo, lo sguardo, la videocamera, l'immagine che accusa senza parlare. Il Golden Goal non è il climax, è la soglia. Da lì in poi Italia-Corea diventa racconto traumatico, mito negativo, esempio eterno di qualcosa che non deve succedere così. E proprio per questo continua a essere raccontata come niente da nascondere, che non si rivede per piacere, ma per necessità. Perché c'è qualcosa che non torna e che chiede ancora di essere guardato. E forse è questa la cosa più disturbante, che né il film né la partita offrono un modo per chiudere davvero l'esperienza. Restano aperti, come una videocassetta lasciata davanti alla porta, che puoi anche smettere di guardare, ma che sai essere lì.

film e partita finiscono nello stesso punto, nel rifiuto della consolazione. Non ci dicono cosa pensare, non ci offrono una verità definitiva. Ci lasciano con una sensazione, con un disagio che non si scioglie. Forse è per questo che fanno così male, perché mettono in crisi l'idea che guardare significhi capire. Nel film di Haneke l'immagine non salva, nel calcio del 2002 la moviola non salva, lo sguardo che dovrebbe garantire giustizia diventa una fonte di angoscia. Non è importante stabilire una volta per tutte se quella partita sia stata rubata o solo mal arbitrata, quello che conta è ciò che ha prodotto una frattura nella fiducia, un momento in cui il gioco ha smesso di essere rifugio ed è diventato problema. Il calcio e il cinema, quando arrivano a questo punto, smettono di essere intrattenimento, diventano esperienza. Ci costringono a stare dentro un dubbio che non si risolve. E forse il vero trauma non è aver perso, ma continuare a guardare, sapendo che guardare non basta. La partita è finita, il cinema, invece, non concede mai davvero una fine.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo che domani all'interno del tunnel di Tenda si viaggerà a senso unico alternato dalle 6 alle 23. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: abitudini.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla. Ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Per Global Summit Flottiglia.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Fall. Fallen. Fall in love. Fall in love again.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.